0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

7 o'clock edition of the news. Good night.

Se la parola amore è di Mariangela Gualtieri. Se la parola amore è uno straccio lurido, se non ho altre lingua per dire cosa amo, se l'anima adesso è un ingombro e il cielo un posto come un altro, se dormiamo e dormiamo, se il mio canto è schiacciato nel cantone, se il mio canto o il tuo, se il mio canto, se tutte le parole dei savi sono troppo lente per questa corsa sui cocci, se anche le bestie in quel loro morire bastonate neppure si rivelano, se c'è una tosse che incrosta il cielo e poi lo sputa, se abbiamo nemici dentro le teste e macchinette rotte, se la mano è scontrosa alla mano, scontrosa rompe l'onda e il ramo, rompe l'ala e il becco, se abbiamo salmi stonati, se le macerie sulle facce stanche fanno il peso di tutta la storia, se poi nessuno viene, nessuno s'alza dal fradicio delle tombe a consegnarci un grappolo, una tazza, un giuramento alla luce, se c'è una sete che ci ammala, se c'è un sorso per chi ha sete, se davvero, davvero muove il sole, se muove il sole le altre stelle, se la sua gran potenza d'antico amore, se il nostro cuore è immenso, e il nostro cuore talvolta è immenso, se le stelle nascono, e se è vero che nascono anche adesso, se siamo polverine allo sbaraglio, catenelle smagliate, benedico ogni centimetro d'amore, ogni minima scheggia d'amore, ogni venatura, un mulinello d'amore, ogni tavolo e letto d'amore, l'amore benedico che ognuno di noi alla catena fa carne che risplende, amore che sei il mio destino, insegnami che tutto fallirà se non mi inchino alla tua benedizione.

scorsi un alito di vento tra i fili della rete. Ascoltavo lieve un fruscio. Pian piano mi accorsi che parole e suoni apparivano gemiti a sussurrare musica. Le parole si facevano udire in una melodia che trasmetteva emozioni. E lì mi accorsi che la bellezza non la vedevo con gli occhi, ma la respiravo, annusando e ascoltando il profumo delle onde.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

gaya yang

Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezion fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

sono Bart X. Potete ascoltare anche la mia musica su Radio Centrale Milano. Buon ascolto.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: Clapper and Duck Dynasty.
1: Milano Centrale, al centro della musica.

0: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezion fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Ci facciamo una birra e poi
2: Radio Centrale Milano.

Myosotis. Sembrava erba, ma in realtà tutte le piante sono erbe se vuoi. Ma lei aveva qualcosa di speciale. Per questo ebbe persino il coraggio di dire alla terra: «Ciao, non ti scordar di me. Ci rivedremo in ogni primavera per ricordarti la bellezza del risveglio». E da quel giorno il Myosotis diventa...

0: vicende in Francia, chi sono i piromani arrestati? Perché il primo ministro Le Cornu esorta le banche francesi a accordare prestiti al partito di Marine Le Pen? Benvenuti al notiziario di Francia Oggi Centrale Milano per mercoledì 29 luglio 2026 su franciaoggi.com, in podcasting tramite chatbot AI e non dei media sui 1575 kilocicli, in redazione a Nizza Marco Ugo Barsotti, da Parigi Rachel Costa. Dal 6 luglio le autorità francesi hanno registrato 184 fermate, arresti, per l'avvio di incendi di vegetazione, ha comunicato il Ministero dell'Interno. Di queste, 5 persone sono state condannate a pene di carcere fermo e 15 sono in custodia provvisoria in attesa di giudizio. Nei mesi estivi i roghi hanno distrutto migliaia di ettari di boschi, ne abbiamo parlato ogni giorno, facendo emergere un profilo predominante di soggetti maschili, spesso giovani, con antecedenti di dipendenze o disturbi psicologici. Tra i primi casi giudicati, un uomo di 40 anni è stato condannato a 3 anni di reclusione, di cui 2 di carcere fermo, per 3 incendi nella foresta di Raon-l'Étape. Le indagini hanno rivelato che il reo si era rifugiato tra i boschi per facilitare il sequestro della dipendenza da sostanze stupefacenti e nella notte del 14 al 15 luglio ha incendiato l'erba per rendere più confortevole il suo letto. Questa notizia ci sembra totalmente folle. Come la racconta France Info, non riusciamo neppure a capirla, per essere sinceri, e questa è una traduzione letterale. Altri arrestati hanno mostrato condizioni mentali complesse. Un uomo di 36 anni, autistico e alcolista, è stato condannato a 18 mesi di prigione, di cui 6 di fermo, per aver fatto bruciare 100 metri quadri di vegetazione usando sacchi di rifiuti, aerosol e accendino. Un quarantenne con schizofrenia ditismica, residente in Normandia, è stato condannato a 3 anni di reclusione per aver appiccato il fuoco a un campo di grano di 2 ettari e a un capannone agricolo. In entrambi i casi i tribunali hanno riconosciuto l'alterazione del discernimento al momento dei fatti. Nel Var, un uomo di 23 anni è stato posto in stato di imputazione per distruzione mediante incendio e rischia 15 anni di reclusione dopo essere stato sospettato di aver sparso incendi su larga scala a Brignoles. Altre condanne riguardano un quarantenne del Var, imputato per incendio volontario, un trentenne delle Landes, condannato a 4 anni, di cui 18 mesi a condizionale, per aver acceso 2 incendi con mozziconi di sigaretta vicino a Biscarrosse per violenza sessuale su agenti di gendarmeria, già che c'era. Un aspetto sorprendente riguarda la presenza di giovani sapeurs-pompiers tra gli imputati, cioè pompieri. Nella drammatica vicenda della foresta di Fontainebleau, che ha bruciato 2000 ettari a metà luglio, sono stati posti sotto accusa 2 giovani di 18 anni, un volontario dei vigili del fuoco e uno studente di giurisprudenza, per aver appiccato deliberatamente il fuoco in 2 punti distinti. Altre indagini hanno portato all'incriminazione di un volontario dei vigili del fuoco, condannato a 3 anni di reclusione con sospensione, bandito dall'attività dei pompieri. Tra i minori le autorità hanno registrato diversi casi. Un ragazzo di 15 anni del Var ha ammesso di aver causato accidentalmente un incendio nella foresta del Val Croix con una sigaretta non spenta, successivamente ad aver bruciato 600 metri quadri di vegetazione con un accendino. L'adolescente è stato affidato a un giudice per minorenni e dovrà sottoporsi a cure psicologiche. Allo stesso modo, un giovane di 15 anni è stato fermato in Gironda per aver appiccato dei cespugli, fuoco a dei cespugli vicino al suo luogo di affidamento, e un 17enne dell'Ardèche dovrà comparire in tribunale il 9 settembre per un incendio che ha devastato 120 ettari di bosco e provocato l'evacuazione di 67 persone. La morale, ma lo sappiamo bene, è che non esiste l'autocombustione, esiste solo l'essere umano che dà fuoco, e la colpa poi viene trasferita facilmente al cambiamento climatico. Intanto Le Cornu, il ministro dell'Interno, ha convocato i dirigenti delle principali banche francesi il 20 luglio a Matignon per sollecitarli a finanziare le campagne elettorali del 2027, inclusa quella della candidata del Rassemblement National, attualmente in difficoltà nel reperire un mutuo in Francia. L'incontro è stato reso pubblico solo qualche giorno dopo, a testimonianza della delicatezza dell'argomento. L'obiettivo dichiarato del governo è escludere flussi finanziari esteri dalle campagne elettorali. In passato Marine Le Pen aveva chiesto un finanziamento di oltre 9 milioni di euro a una banca russa nel 2014 e nel 2022. Le autorità vogliono garantirle, così come a tutti i candidati, l'accesso a fondi francesi per assicurare la regolarità del processo democratico. Durante un tavolo del 20 luglio il governo ha proposto la creazione di un accordo tra più banche, con la possibilità che lo Stato copra una parte del rischio di insolvenza, riprendendo così il concetto di banca della democrazia avanzato dall'ex premier Bayrou. l'iniziativa dovrebbe essere inserita nella legge di bilancio in autunno, ma molte banche rimangono scettiche. Le istituzioni considerano infatti sempre più rischioso concedere prestiti ai candidati presidenziali. Daniel Baal, presidente della Federazione Bancaria Francese del Crédit Mutuel, ha suggerito che lo Stato possa garantire i prestiti o erogare anticipi. La normativa prevede che i candidati che superano il 5% dei voti al primo turno possono essere rimborsati dallo Stato fino a 8 milioni di euro o fino a 10,7 milioni di euro se accedono al secondo turno, a condizione che i conti vengano approvati dalla Commissione Nazionale dei Conti di Campagna CNCCFP. Tuttavia, casi passati, come quello di Sarkozy nel 2012, cui i conti furono invalidati, dimostrano quanto il processo possa essere incerto. Altre figure politiche, come Valérie Pécresse, nel 2022, hanno dovuto ricorrere a donazioni private per saldare i debiti contratti, mentre Jean Lassalle ha lanciato una raccolta fondi online per la sua terza candidatura presidenziale. Le banche operano su criteri nazionali e non su colpi di cuore, dicono. Il Rassemblement National sta cercando di ottenere un prestito di 10,7 milioni di euro, ma finora non ha avuto risposta né dalle banche francesi né da quelle d'Italia, Germania, Ungheria o Regno Unito. Il tesoriere del partito, che si chiama Pfeffer, ha definito il problema una questione democratica. Daniel Baal ha sottolineato che i finanziamenti di privati non sono sufficienti per una campagna elettorale, ponendo nuovamente la domanda su quale soluzione adottare. La condanna in appello di Le Pen per un presunto uso improprio di fondi pubblici per un ammontare di 2,8 milioni di euro non fa certo che aumentare le riserve, o meglio i dubbi, delle banche. E su questo e su altri argomenti sentiamo l'opinione di Rachel.
1: Editoriale di Rachel. Il prestito della democrazia a Rat. Vi leggo ora il mio editoriale odierno. Del museo dell'assurdo abbiamo di fronte il premier Lecorno. A un tavolo con le grandi banche, lancia l'idea di una banca della democrazia per finanziare la campagna di Marine Le Pen. Non è forse ironico che chi, da tempo, è stato bandito dai circuiti bancari nazionali? Va ora a bussare alla porta di un apparato statale che si propone di salvare la sovranità finanziaria del paese. Domanda retorica: quando lo Stato diventa garante, chi è davvero salvato? Le banche, quelle timide creature della prudenza che hanno già avvertito che prestare a un candidato al potere è più rischioso di un investimento in criptovalute. E noi siamo qui a chiedere loro di far finta di non vedere che, dietro la frase evitare finanziamenti stranieri, si nasconde il timore di dover contare su un motorino russo o un conto ungherese per tenere. Viva la macchina elettorale! Per me è forse la più grande ipocrisia del XXI secolo. Il documento non menziona una sola volta il peso della condanna in appello per il reato di appropriazione indebita di fondi pubblici, ma subito dopo ci parla della garanzia statale, come se fosse una coperta morbida per un buonanotte. Non mi sembra un po' come se il governo volesse capirsi una telenovela dove il ecumenismo è il nuovo partito di opposizione e il centro in bilico tra le sue proprie incoerenze? In sintesi, siamo di fronte a una sceneggiata dove il primo ministro recita il ruolo del regista di un film di genere politica fantastica, con le banche come attori riluttanti e il pubblico. Noi chiediamo solo un po' di coerenza. Se la democrazia avesse un conto corrente, pensate che sarebbe in rosso o in attivo? Quan del giorno. Monaco chiese al maestro: perché il primo ministro vuole convincere le banche a prestare denaro a chi desidera guidare la nazione. Se il rischio è così alto? Il maestro rispose: il vero rischio non è per la banca, ma per la credibilità, dirà lì. Una garanzia che cade è più rumorosa di un silenzio. Il monaco insistette. Se lo Stato sì.
2: Il garante poi il prestito non viene restituito.
1: Chi pagherà il debito della democrazia? Il maestro sorrise e disse: chi paga è chi credette che la democrazia fosse una banca di... La realtà ricorda che i debiti e le promesse hanno il sapore amaro della verità universale. La torniamo alla notizia. Gli aumenti salariali toccano il livello più basso dal 2021, l'incremento medio delle imprese. Sale solo del 2% nel 2026. Secondo l'ultima edizione dell'Indagine Now, negoziazioni annuali obbligatorie condotta da Mercer France, le imprese francesi si trovano ad affrontare un contesto economico incerto e stanno privilegiando aumenti più mirati per contenere le disparità retributive. Dopo un rialzo del 4% nel 2024 e del 2,5% nel 2025, L'envelope mediano destinato agli aumenti salariali di base nel 2026 è cresciuta di appena il 2%, il valore più basso registrato dal 2021 e al di sotto del ritmo dell'inflazione annua. Nel rapporto si legge che, in un contesto economico sempre incerto, le negoziazioni si sono rallentate e il clima sociale resta teso, con il 17% dei contrasti. Responsabile della retribuzione di Mercer France, Sophie de Heer, ha aggiunto che la prossima direttiva europea sulla trasparenza delle retribuzioni spinge le aziende francesi a concentrare gli aumenti su gruppi specifici, creando la riduzione delle disuguaglianze interne e al rispetto delle nuove normative. Le statistiche mostrano che gli aumenti individuali, basati prevalentemente sul merito, e più comuni tra i quadri, sono stati concessi a circa il 66% dei dipendenti. Tuttavia, la loro entità rimane inferiore rispetto agli ultimi 3 anni, con una mediana di 1,80% nel 2025 e un leggero calo nel 2026. Al contrario, gli aumenti generali destinati soprattutto ai non coagri si attestano su una mediana compresa tra lo 0,35%, segnando anch'essi una tendenza al ribasso. Questo sottolinea però che l'aumento del salario di base non è l'unico strumento utilizzato nelle NAO. Le imprese stanno introducendo misure complementari quali l'aumento del valore dei buoni pasto, la revisione dei piani di compartecipazione agli utili, bonus eccezionali e iniziative volte a migliorare l'equità salariale. Il lavoro rimane diffuso, con la maggior parte delle aziende che offre 2 giorni di lavoro da casa a settimana accompagnati da un premio di 200 euro annui. Le previsioni per il 2027 indicano che, nonostante le difficoltà persistenti, le envelope mediane potrebbero tornare a crescere, raggiungendo nuovamente un plus 2,5%. Tale rialzo dipenderà però dalle condizioni macroeconomiche e dalle capacità delle imprese di bilanciare la necessità di contenimento dei costi con la pressione normativa e le aspettative dei dipendenti. Il documento si basa su un'indagine effettuata tra ottobre 2025 e marzo 2026 su un campione di 277 aziende francesi, comprese società quotate, di diversi settori e dimensioni, con risposte raccolte dai responsabili delle risorse umane e specialisti della rete. Fact check by Gemma Four. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale. Milano per mercoledì 29 luglio 2026 su Francia Oggi. Com in podcasting e in onda media sui 1175 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa. Washington e Riyadh colpiscono l'Iraq. L'Iran attacca 3 petrolieri nello stretto di Hormuz. Forze armate statunitensi, in collaborazione con quelle saudite, hanno lanciato attacchi aerei contro obiettivi considerati legati a gruppi sostenuti dall'Iran nell'area meridionale. Controvento, Iran ha risposto abbattendo 3 petrolieri che transitano lo stretto di Hormuz, rotta cruciale per il commercio globale di petrolio. L'escalation ha immediatamente fatto salire i prezzi del Brent, alimentando timori su possibili interruzioni nella fornitura energetica mondiale. Le autorità internazionali stanno cercando di contenere la crisi, con gli Stati Uniti che hanno avvertito di ulteriori azioni se l'Iran dovesse continuare a minacciare la navigazione marittima. Nel frattempo, i mercati finanziari osservano da vicino l'evoluzione del conflitto, con tremende ripercussioni anche sui prezzi del gas e sulle catene di approvvigionamento energetico a livello globale. L'Iran lancia attacco missilistico contro forze statunitensi in Medio Oriente. Il corpo dei Marines statunitensi è stato colpito da una serie di missili balistici lanciati dall'Iran, un episodio che ha riacceso le tensioni nella regione. L'attacco avvenuto poco dopo le operative aeree congiunte di Washington e Riyadh ha spinto il Pentagono a dichiarare lo stato di allerta più alto. L'evento ha provocato una brusca flessione dei titoli energetici, con il petrolio Brent che ha superato nuovamente i 90 dollari al barile. Gli analisti avvertono che la risposta americana, seppur ancora contenuta, potrebbe trasformare la crisi in un conflitto più esteso, con potenziali ripercussioni sui mercati globali e sui flussi commerciali. Le autorità diplomatiche di più paesi stanno intensificando i contatti per evitare una spirale di escalation. Decisione della Fed tesa manterrà i tassi di interesse o li adeguerà? Il mercato attende con trepidazione la decisione della Federal Reserve, prevista per mercoledì. Dopo mesi di politiche restrittive per contenere l'alta inflazione, gli economisti sono divisi tra chi prevede il mantenimento dei tassi nello stretto intervallo tra il 3,33% e il 3,75% e chi ipotizza un leggero rialzo per segnalare la volontà di rafforzare la lotta contro la crescita dei prezzi. Gli investitori guardano anche al dato occupazionale e al consumo delle famiglie, fattori chiave per valutare la solidità dell'economia americana. Un eventuale cambiamento di rotta della Fed potrebbe influenzare i mercati azionari globali, però i prezzi delle obbligazioni e il flusso di capitali verso le economie emergenti. Johnson & Johnson propone 5,5 miliardi di dollari per chiudere le cause sul talco. La multinazionale farmaceutica americana ha annunciato un accordo da 5,5 miliardi di dollari, oltre a risolvere migliaia di cause legali legate allo stalco nei suoi prodotti. Le vertenze, che hanno sollevato dubbi sulla sicurezza oncologica del talco, hanno coinvolto consumatori di diversi paesi, compresa l'Italia. L'accordo, sebbene non ammette responsabilità, rappresenta una delle più grandi risoluzioni di contenzioso medico negli ultimi anni. Gli azionisti hanno accolto la notizia con sollievo, sebbene la prospettiva di ulteriori risarcimenti pesanti era considerata un rischio per i risultati finanziari della società. L'operazione dovrebbe chiudere il capitolo delle dispute e consentire a Johnson & Johnson di centrare le proprie risorse su nuove iniziative di crescita. Futures S&P 500 scendono mentre il petrolio sale dopo l'attacco iraniano. Il mercato azionario coreano crolla dell'8%. Il mercato dei futures sull'S&P 500 ha registrato un leggero ribasso in risposta all'impennata. I prezzi del petrolio, trainato dall'attacco dell'Iran alle forze statunitensi, il Brent ha superato i $90 al barile, facendo temere un impatto negativo sui costi di produzione globale. Contemporaneamente, la borsa di Seoul ha chiuso in rosso con una perdita dell'8% a causa della forte esposizione delle sue società tecnologiche ai prezzi dell'energia e alle preoccupazioni di una escalation geopolitica. Gli analisti segnano che la volatilità potrebbe persistere finché le tensioni tra Stati Uniti e Iran rimarranno. Gli investitori stanno rivedendo le loro posizioni nei settori più sensibili al prezzo. L'energia, come quello dei trasporti e della chimica, cercano rifugio in asset più difensivi. Claude Code di Anthropic domina il mercato nonostante la tenerezza per modelli open source. Il modello di intelligenza artificiale Claude Code, sviluppato da Anthropic, si conferma il più utilizzato nelle applicazioni di generazione di codice, favorendo la concorrenza sia proprietaria che open source. Il rapporto pubblicato di Information evidenzia che, nonostante la crescita di progetti come Codex e altre iniziative open source, Claude Code mantiene una quota di mercato dominante grazie alla sua capacità di gestire richieste complesse con maggiore precisione. Gli esperti di IA sottolineano che la fiducia delle grandi imprese nella sicurezza e nella trasparenza di Anthropic ha favorito l'adozione diffusa del modello. Nel frattempo, le discussioni sulla regolamentazione dei modelli open source continuano a intensificarsi, con autorità di diversi paesi che valutano l'impatto potenziale sulla privacy e sulla sicurezza informatica. Trump e Zelensky a Washington, le guerre in Ucraina e Iran si intrecciano. L'ex presidente degli Stati Uniti ha ricevuto a Washington il presidente ucraino durante un incontro che ha coinciso con l'intensificarsi delle ostilità sia in Ucraina sia in Medio Oriente. Due leader hanno discusso di un possibile aumento del supporto militare americano all'Ucraina, mentre allo stesso tempo si confrontavano sulla risposta di Washington agli attacchi iraniani contro le forze statunitensi. L'incontro ha sottolineato la complessità di gestire più conflitti contemporanei senza compromettere le proprie alleanze strategiche. Gli osservatori internazionali hanno notato che la sinergia tra le decisioni relative all'Ucraina e al Medio Oriente potrebbe influenzare le dinamiche del mercato energetico, poiché le sanzioni contro l'Iran e l'eventuale escalation in Europa rischiano di creare ulteriori pressioni sui prezzi del gas e del petrolio. Apple supera Nvidia, riconquista la prima posizione di capitalizzazione globale. Colosso tecnologico statunitense Apple ha di nuovo toccato una capitalizzazione di mercato di 5 mila miliardi di dollari, superando Nvidia che era salito al vertice poche settimane prima. Il balzo è stato spinto dal forte valore delle azioni Apple, sostenuto da una crescita costante delle vendite di iPhone e dei servizi digitali. L'azienda sta inoltre beneficiando di una domanda robusta per i suoi prodotti nel settore AI, dispositivi indossabili e dei servizi di streaming. Gli analisti vedono il risultato come un segnale della resilienza dell'ecosistema Apple, capace di mantenere la fiducia degli investitori anche in un contesto di mercato caratterizzato da incertezza geopolitica e da

0: ma il cielo resta asciutto. Verso il tramonto le temperature si mantengono elevate intorno ai 36. Il vento si intensifica a 15 km off, con raffiche di 40 km off, e la mancanza di nuvole persiste. Durante la notte il termometro scende a 26. Il vento si placa a 10 km ore, con brevi raffiche di 20 km off. Il cielo rimane limpido e non si registrano precipitazioni. Le temperature minime della giornata sono state 22, e le massime 39, con venti moderati, forti e totale assenza di pioggia. Secondo l'APNA, il ritorno delle canicole è evidente, e la sensazione termica supera di diversi gradi il valore reale. Monaco Monte Carlo. Caldo mediterraneo senza nuvole. La mattina Monte Carlo si presenta con un sole splendente, 28 gradi, vento leggero da est, nord-est a 10 km e nessuna possibilità di pioggia. Il pomeriggio il termometro sale a 32. Il vento rimane costante a 10 km, con raffiche di 20 km. Il cielo rimane completamente sereno. Crepuscolo le temperature si attestano a 29. Il vento soffia di nuovo da est a 10 km, senza alcun segno di precipitazione. Durante la notte la temperatura scende a 26. Il vento si calma leggermente a 10 km. Il cielo resta chiaro e asciutto. Le massime della giornata hanno raggiunto i 32 gradi, le minime 26, con venti deboli e assenza totale di pioggia. Il clima mediterraneo conferma la sua tipicità alta pressione. Sole piano, afa intensa e cielo prevalentemente sereno. Al risveglio milanese la temperatura è di 26, con un vento da est-nord-est di 4 km. Il cielo è quasi privo di nuvole e non ci sono piogge. Durante la mattinata il termometro sale gradualmente fino a 31. Il vento rimane lieve da est a 5 e 6 km chill, si mantiene prevalentemente sereno. Pomeriggio le temperature toccano i 35, il vento è quasi assente, con brevi raffiche di 1 km di da sud-est, il cielo resta limpido e asciutto. La sera le temperature si stabilizzano intorno ai 34. Il vento è quasi impercettibile da sud-est. La luminosità cala ma senza nuvole. La notte la temperatura scende dolcemente a 33. Un lieve vento da ovest di 3 km accarezza la città e non ci sono precipitazioni. Le temperature minime sono state 25, le massime 35. Con venti molto deboli e totale assenza di piogge, come osserva esperto Daniele Berlusconi di Trebbia Meteo, editoriale meteo di Rachel. Quando il clima è sempre colpevole. Che sorpresa! Ogni volta che il termometro sale di qualche grado, il mondo intero si affretta a incolpare il cambiamento climatico, come se fosse una scusa pronta per ogni afa in più, ogni nuvola in più, ma ogni briciola di pioggia fuori stagione. Domande retoriche, forse, perché non dare la colpa al forno acceso, o al gelato dimenticato fuori, o al semplice fatto che il sole è più vicino in estate. No, la scusa pronta è sempre il clima e quasi tutti possiamo dimenticare di accendere il ventilatore e mettere il cappello. Juan del giorno. Monaco, oggi il sole brucia. Il vento è quasi assente, nulla cade dal cielo. Ciao, sole è un fuoco che non brucia. Desvio, cielo una lavagna senza inchiostro. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medias. Questo è Francia Oggi con Centrale Milan, 1575 kg.
1: Italia in groove. Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in groove.
3: Un saluto da Marco Casa, bentrovati all'appuntamento con le news e il meteo dalla Costa Azzurra. A voi tutti all'ascolto su Radio Nizza e sulle onde medie di Centrale Milano. Bel tempo in Costa Azzurra, temperature massime in aumento, della meteo ci occuperemo dopo le news. Dopo 8 giorni di emergenza, l'incendio di Pontev nel dipartimento del Var è stato ufficialmente dichiarato sotto controllo. Le ultime riprese di fuoco registrate tra Barjol e Coron sono state rapidamente circoscritte. Il bilancio resta pesante, oltre 4.700 ettari di vegetazione distrutti, centinaia di persone evacuate e 4 vigili del fuoco rimasti lievemente feriti. Intanto la magistratura mantiene alta l'attenzione. Un uomo, sospettato di aver provocato

un altro incendio è stato arrestato, mentre un quindicenne dovrà rispondere davanti al tribunale minorile per due distinti roghi boschivi. Prosegue l'inchiesta sulla morte di una giovane donna di 25 anni avvenuta nel pomeriggio di lunedì in un centro estetico di Nizza Ovest. La procura ha aperto un'indagine per esercizio abusivo della professione medica, omicidio colposo e somministrazione di sostanze nocive. Due donne sono state poste in stato di fermo. Gli investigatori stanno cercando di chiarire cosa sia accaduto durante il trattamento e se siano stati eseguiti atti riservati esclusivamente a personale medico. E dopo questa tragedia, il chirurgo estetico Philippe Questemont richiama la prudenza. Lo specialista, intervistato da Nice Matin, ricorda che qualsiasi iniezione a scopo estetico può essere praticata soltanto da un medico qualificato. Il fenomeno delle iniezioni clandestine, spesso promosse sui social network a prezzi molto bassi, rappresenta, secondo il chirurgo, un vero problema di salute pubblica e può provocare complicazioni anche gravissime. Nel pieno della stagione estiva, il Principato di Monaco ha riattivato i suoi 5 punti di informazione turistica distribuiti nelle principali zone di accesso e interesse. Una cinquantina di operatori multilingue fornisce mappe, consigli e assistenza ai visitatori, indirizzandoli verso le attrazioni più richieste, come il Palazzo del Principe, il Museo Oceanografico e il trenino turistico. La meteo? In Costa Azzurra bel tempo, sole, venti moderati e temperature gradevoli, minime lungo la costa fino a 26 gradi, le massime Nizza e Monaco 36, Cannes e Saint-Tropez 35 gradi. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata!

beginning were hard to accept.

0: faccende in Francia, chi sono i piromani arrestati? Perché il primo ministro Le Cornu esorta le banche francesi a accordare prestiti al partito di Marine Le Pen? Benvenuti al notiziario di Francia Oggi Centrale Milano per mercoledì 29 luglio 2026 su franciaoggi.com, in podcasting tramite chatbot AI e non te medie sui 1575. Chilo Cicli, in redazione Nizza, Marco Gobersotti, da Parigi Rachel Costa. Dal 6 luglio le autorità francesi hanno registrato 184 fermate, arresti, per l'avvio di incendi di vegetazione, ha comunicato il Ministero dell'Interno. Di queste, 5 persone sono state condannate a pene di carcere fermo e 15 sono in custodia provvisoria in attesa di giudizio. Nei mesi estivi i roghi hanno distrutto migliaia di ettari di boschi, ne abbiamo parlato ogni giorno, facendo emergere un profilo predominante di soggetti maschili, spesso giovani, con antecedenti di dipendenze o disturbi psicologici. Tra i primi casi giudicati, un uomo di 40 anni è stato condannato a 3 anni di reclusione, di cui 2 di carcere fermo, per 3 incendi nella foresta di Raon-l'Étape. Le indagini hanno rivelato che il reo si era rifugiato tra i boschi per facilitare il sequestro della dipendenza da sostanze stupefacenti e nella notte del 14 al 15 luglio ha incendiato l'erba per rendere più confortevole il suo letto. Questa notizia ci sembra totalmente folle. Come la racconta France Info, non riusciamo neppure a capirla, per essere sinceri, e questa è una traduzione letterale. Altri arrestati hanno mostrato condizioni mentali complesse. Un uomo di 36 anni, autistico e alcolista, è stato condannato a 18 mesi di prigione, di cui 6 di fermo, per aver fatto bruciare 100 metri quadri di vegetazione usando sacchi di rifiuti, aerosol e accendino. Un 40enne con schizofrenia ditismica, residente in Normandia, è stato condannato a 3 anni di reclusione per aver appiccato il fuoco a un campo di grano di 2 ettari e a un capannone agricolo. In entrambi i casi i tribunali hanno riconosciuto l'alterazione del discernimento al momento dei fatti. Nel Var, un uomo di 23 anni è stato posto in stato di imputazione per distruzione mediante incendio e rischia 15 anni di reclusione dopo essere stato sospettato di aver sparso incendi su larga scala a Brignol. Altre condanne riguardano un 40enne del Var, imputato per incendio volontario, un 30enne delle Landes, condannato a 4 anni, di cui 18 mesi a condizionale, per aver acceso 2 incendi con mozziconi di sigaretta vicino a Biscarrosse per violenza sessuale su agenti di gendarmeria, già che c'era. Un aspetto sorprendente riguarda la presenza di giovani sapeur-pompiers tra gli imputati, cioè pompieri. Nella drammatica vicenda della foresta di Fontainebleau, che ha bruciato 2000 ettari a metà luglio, sono stati posti sotto accusa 2 giovani di 18 anni, un volontario dei vigili del fuoco e uno studente di giurisprudenza, per aver appiccato deliberatamente il fuoco in 2 punti distinti. Altre indagini hanno portato all'incriminazione di un volontario dei vigili del fuoco, condannato a 3 anni di reclusione con sospensione, bandito dall'attività dei pompieri. Tra i minori le autorità hanno registrato diversi casi. Un ragazzo di 15 anni del Var ha ammesso di aver causato accidentalmente un incendio nella foresta del Val Croix con una sigaretta non spenta, successivamente ad aver bruciato 600 metri quadri di vegetazione con un accendino. L'adolescente è stato affidato a un giudice per minorenni e dovrà sottoporsi a cure psicologiche. Allo stesso modo, un giovane di 15 anni è stato fermato in Gironda per aver appiccato dei cespugli, fuoco a dei cespugli vicino al suo luogo di affidamento, e un 17enne dell'Ardèche dovrà comparire in tribunale il 9 settembre per un incendio che ha devastato 120 ettari di bosco e provocato l'evacuazione di 67 persone. La morale, ma lo sappiamo bene, è che non esiste l'autocombustione, esiste solo l'essere umano che dà fuoco e la colpa poi viene trasferita facilmente al cambiamento climatico. Intanto Le Cornu, il ministro dell'Interno, ha convocato i dirigenti delle principali banche francesi il 20 luglio a Matignon per sollecitarli a finanziare le campagne elettorali del 2027, inclusa quella della candidata del Rassemblement National, attualmente in difficoltà nel reperire un mutuo in Francia. L'incontro è stato reso pubblico solo qualche giorno dopo, a testimonianza della delicatezza dell'argomento. L'obiettivo dichiarato del governo è escludere flussi finanziari esteri dalle campagne elettorali. In passato Marine Le Pen aveva chiesto un finanziamento di oltre 9 milioni di euro a una banca russa nel 2014 e nel 2022. Le autorità vogliono garantirle, così come a tutti i candidati, l'accesso a fondi francesi per assicurare la regolarità del processo democratico. Durante un tavolo del 20 luglio il governo ha proposto la creazione di un accordo tra più banche, con la possibilità che lo Stato copra una parte del rischio di insolvenza, riprendendo così il concetto di banca della democrazia avanzato dall'ex premier Bayrou. L'iniziativa dovrebbe essere inserita nella legge di bilancio in autunno, ma molte banche rimangono scettiche. Le istituzioni considerano infatti sempre più rischioso concedere prestiti ai candidati presidenziali. Daniel Baal, presidente della Federazione Bancaria Francese del Crédit Mutuel, ha suggerito che lo Stato possa garantire i prestiti o erogare anticipi. La normativa prevede che i candidati che superano il 5% dei voti al primo turno possono essere rimborsati dallo Stato fino a 8 milioni di euro o fino a 10,7 milioni di euro se accedono al secondo turno, a condizione che i conti vengano approvati dalla Commissione Nazionale dei Conti di Campagna, CNCCFP. Tuttavia, casi passati, come quello di Sarkozy nel 2012, cui i conti furono invalidati, dimostrano quanto il processo possa essere incerto. Altre figure politiche, come Valérie Pécresse, nel 2022, hanno dovuto ricorrere a donazioni private per saldare i debiti contratti, mentre Jean Lassalle ha lanciato una raccolta fondi online per la sua terza candidatura presidenziale. Le banche operano su criteri nazionali e non su colpi di cuore, dicono. Il Rassemblement National sta cercando di ottenere un prestito di 10,7 milioni di euro, ma finora non ha avuto risposta né dalle banche francesi né da quelle d'Italia, Germania, Ungheria o Regno Unito. Il tesoriere del partito, che si chiama Pfeffer, ha definito il problema una questione democratica. Daniel Baal ha sottolineato che i finanziamenti di privati non sono sufficienti per una campagna elettorale, ponendo nuovamente la domanda su quale soluzione adottare. La condanna in appello di Le Pen per un presunto uso improprio di fondi pubblici per un ammontare di 2,8 milioni di euro non fa certo che aumentare le riserve, o meglio i dubbi, delle banche. E su questo e su altri argomenti sentiamo l'opinione di Rachel.
1: Editoriale di Rachel. Il prestito della democrazia a Rat. Vi leggo ora il mio editoriale odierno. Del museo dell'assurdo abbiamo di fronte il premio Le Corno. A un tavolo con le grandi banche, lancia l'idea di una banca della democrazia per finanziare la campagna di Marine Le Pen. Non è forse ironico che chi, da tempo, è stato bandito dai circuiti bancari nazionali? Va ora a bussare alla porta di un apparato statale che si propone di salvare la sovranità finanziaria del paese. Domanda retorica: quando lo Stato diventa garante, chi è davvero salvato? Le banche, quelle timide creature della prudenza che hanno già avvertito che prestare a un candidato al potere è più rischioso di un investimento in criptovalute. E noi siamo qui a chiedere loro di far finta di non vedere che, dietro la frase evitare finanziamenti stranieri, si nasconde il timore di dover contare su un motorino russo o un conto ungherese per tenere. Viva la macchina elettorale! Per me è forse la più grande ipocrisia del XXI secolo. Il documento non menziona una sola volta il peso della condanna in appello per il reato di appropriazione indebita di fondi pubblici, ma subito dopo ci parla della garanzia statale, come se fosse una coperta morbida per un buonanotte. Non mi sembra un po' come se il governo volesse capirsi una telenovela dove il ecumenismo è il nuovo partito di opposizione e il centro in bilico tra le sue proprie incoerenze? In sintesi, siamo di fronte a una sceneggiata dove il primo ministro recita il ruolo del regista di un film di genere politica fantastica, con le banche come attori riluttanti e il pubblico, noi, e chiediamo solo un po' di coerenza. Se la democrazia avesse un conto corrente, pensate che sarebbe in rosso o in attivo? Quan del giorno. Monaco chiese al maestro. Perché il primo ministro vuole convincere le banche a prestare. Denaro a chi desidera guidare la nazione. Se il rischio è così alto? Il maestro rispose, il vero rischio non è per la banca, ma per la credibilità, dirà lì. Una garanzia che cade è più rumorosa di un silenzio. Il monaco insistette. Se lo Stato sì.
2: Il garante poi il prestito non viene restituito.
1: Chi pagherà il debito della democrazia? Il maestro sorrise e disse. Chi paga è chi credette che la democrazia fosse una banca di... La realtà ricorda che i debiti e le promesse hanno il sapore amaro della verità universale. La torniamo alla notizia. Gli aumenti salariali toccano il livello più basso dal 2021, l'incremento medio delle imprese. Sale solo del 2% nel 2026. Secondo l'ultima edizione dell'Indagine Now, negoziazioni annuali obbligatorie condotta da Mercer France, le imprese francesi si trovano ad affrontare un contesto economico incerto e stanno privilegiando aumenti più mirati per contenere le disparità retributive. Dopo un rialzo del 4% nel 2024 e del 2,5% nel 2025, L'envelope mediano destinato agli aumenti salariali di base nel 2026 è cresciuta di appena il 2%, il valore più basso registrato dal 2021 e al di sotto del ritmo dell'inflazione annua. Il rapporto si legge che, in un contesto economico sempre incerto, le negoziazioni si sono rallentate e il clima sociale resta teso, con il 17% dei contratti. Responsabile della retribuzione di Mercer France, Sophie de Heer, ha aggiunto che la prossima direttiva europea sulla trasparenza delle retribuzioni spinge le aziende francesi a concentrare gli aumenti su gruppi specifici, creando la riduzione delle disuguaglianze interne e al rispetto delle nuove normative. Le statistiche mostrano che gli aumenti individuali, basati prevalentemente sul merito, e più comuni tra i quadri, sono stati concessi a circa il 66% dei dipendenti. Tuttavia, la loro entità rimane inferiore rispetto agli ultimi 3 anni, con una mediana di 1,80% nel 2025 e un leggero calo nel 2026. Al contrario, gli aumenti generali destinati soprattutto ai non coagri si attestano su una mediana compresa tra lo 0,35%, delineando anche sì una tendenza al ribasso. Questo sottolinea però che l'aumento del salario di base non è l'unico strumento utilizzato nell'ENAO. Le imprese stanno introducendo misure complementari quali l'incremento del valore dei buoni pasto, la revisione dei piani di compartecipazione agli utili, bonus eccezionali e iniziative volte a migliorare l'equità salariale. Il lavoro rimane diffuso, con la maggior parte delle aziende che offre 2 giorni di lavoro da casa a settimana accompagnati da un premio di 200 euro annui. Le previsioni per il 2027 indicano che, nonostante le difficoltà persistenti, le envelope mediane potrebbero tornare a crescere, raggiungendo nuovamente un plus 2,5%. Il rialzo dipenderà però dalle condizioni macroeconomiche e dalle capacità delle imprese di bilanciare la necessità di contenimento dei costi con la pressione normativa e le aspettative dei dipendenti. Il documento si basa su un'indagine effettuata tra ottobre 2025 e marzo 2026 su un campione di 277 aziende francesi, comprese società quotate, di diversi settori e dimensioni, con risposte raccolte dai responsabili delle risorse umane e specialisti della rete. Fact check by Gemma Four. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale. Milano per mercoledì 29 luglio 2026 su Francia Oggi. Com in podcasting e in onda media sui 1175 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa. Washington e Riyadh colpiscono l'Iraq. L'Iran attacca 3 petrolieri nello stretto di Hormuz. Forze armate statunitensi, in collaborazione con quelle saudite, hanno lanciato attacchi aerei contro obiettivi considerati legati a gruppi sostenuti dall'Iran e l'Iraq meridionale. Controvento, Iran ha risposto abbattendo 3 petrolieri che transitano nello stretto di Hormuz, rotta cruciale per il commercio globale di petrolio. Escalation ha immediatamente fatto salire i prezzi del Brent, alimentando timori su possibili interruzioni nella fornitura energetica mondiale. Le autorità internazionali stanno cercando di contenere la crisi, con gli Stati Uniti che hanno avvertito di ulteriori azioni se l'Iran dovesse continuare a minacciare la navigazione marittima. Nel frattempo, i mercati finanziari osservano da vicino l'evoluzione del conflitto, pur temendo ripercussioni anche sui prezzi del gas e sulle catene di approvvigionamento energetico a livello globale. Iran lancia attacco missilistico contro forze statunitensi in Medio Oriente. Il corpo dei Marines statunitensi è stato colpito da una serie di missili balistici lanciati dall'Iran, un episodio che ha riacceso le tensioni nella regione. L'attacco avvenuto poco dopo le operative aeree congiunte di Washington e Riyadh ha spinto il Pentagono a dichiarare lo stato di allerta più alto. L'evento ha provocato una brusca flessione dei titoli energetici, con il petrolio Brent che ha superato nuovamente i $90 al barile. Gli analisti avvertono che la risposta americana, seppur ancora contenuta, potrebbe trasformare la crisi in un conflitto più esteso, con potenziali ripercussioni sui mercati globali e sui flussi commerciali. Le autorità diplomatiche di più paesi stanno intensificando i contatti per evitare una spirale di escalation. Decisione della Fed, tesa manterrà i tassi di interesse o li adeguerà? Il mercato attende con trepidazione la decisione della Federal Reserve, prevista per mercoledì. Dopo mesi di politiche restrittive per contenere la deflazione, gli economisti sono divisi tra chi prevede il mantenimento dei tassi nello stretto intervallo tra il 3,30% e il 3,75% e chi ipotizza un leggero rialzo per segnalare la volontà di rafforzare la lotta contro la crescita dei prezzi. Gli investitori guardano anche al dato occupazionale e al consumo delle famiglie, fattori chiave per valutare la solidità dell'economia americana. Un eventuale cambiamento di rotta della Fed potrebbe influenzare i mercati azionari globali, però i prezzi delle obbligazioni e il flusso di capitali verso le economie emergenti. Johnson & Johnson propone 5,5 miliardi di dollari per chiudere le cause sul talco. La multinazionale farmaceutica americana ha annunciato un accordo da 5,5 miliardi di dollari, oltre a risolvere migliaia di cause legali legate allo stock nei suoi prodotti. Le vertenze, che hanno sollevato dubbi sulla sicurezza oncologica del tocco, hanno coinvolto consumatori di diversi paesi, compresa l'Italia. L'accordo, sebbene non ammette responsabilità, rappresenta una delle più grandi risoluzioni di contenzioso medico negli ultimi anni. Gli azionisti hanno accolto la notizia con sollievo, perché la prospettiva di ulteriori risarcimenti pesanti era considerata un rischio per i risultati finanziari della società. L'operazione dovrebbe chiudere il capitolo delle dispute e consentire a Johnson & Johnson di centrare le proprie risorse su nuove iniziative di crescita. Futures S&P 500 scendono mentre il petrolio sale dopo l'attacco iraniano. Il mercato azionario coreano crolla dell'8%. Il mercato dei futures sull'S&P 500 ha registrato un leggero ribasso in risposta all'impennata. I prezzi del petrolio, trainato dall'attacco dell'Iran alle forze statunitensi, il Brent ha superato i $90 al barile, facendo temere un impatto negativo sui costi di produzione globale. Contemporaneamente, la borsa di Seoul ha chiuso in rosso con una perdita dell'8% a causa della forte esposizione delle sue società tecnologiche ai prezzi dell'energia e alle preoccupazioni di una escalation geopolitica. Gli analisti segnano che la volatilità potrebbe persistere finché le tensioni tra Stati Uniti e Iran rimarranno. Gli investitori stanno rivedendo le loro posizioni nei settori più sensibili al prezzo. L'energia, come quello dei trasporti e della chimica, cercano rifugio in asset più difensivi. Claude Code di Anthropic domina il mercato nonostante la tenerezza per modelli open source. Il modello di intelligenza artificiale Claude Code, sviluppato da Anthropic, si conferma il più utilizzato nelle applicazioni di generazione di codice, durando la concorrenza sia proprietaria che open source. Il rapporto pubblicato di Information evidenzia che, nonostante la crescita di progetti come Codex e altre iniziative open source, Claude Code mantiene una quota di mercato dominante grazie alla sua capacità di gestire richieste complesse con maggiore precisione. Gli esperti di IA sottolineano che la fiducia delle grandi imprese nella sicurezza e nella trasparenza di Anthropic ha favorito l'adozione diffusa del modello. Nel frattempo, le discussioni sulla regolamentazione dei modelli open source continuano a intensificarsi, con autorità di diversi paesi che valutano l'impatto potenziale sulla privacy e sulla sicurezza informatica. Trump e Zelensky a Washington, le guerre in Ucraina e Iran si intrecciano. L'ex presidente degli Stati Uniti ha ricevuto a Washington il presidente ucraino durante un incontro che ha coinciso con l'intensificarsi delle ostilità sia in Ucraina sia in Medio Oriente. I leader hanno discusso di un possibile aumento del supporto militare americano all'Ucraina, mentre allo stesso tempo si confrontavano sulla risposta di Washington agli attacchi iraniani contro le forze statunitensi. L'incontro ha sottolineato la complessità di gestione

0: Il balzo è stato spinto dal forte valore delle azioni Apple, sostenuto da una crescita costante delle vendite di iPhone e dei servizi digitali. L'azienda sta inoltre beneficiando di una domanda robusta per i suoi prodotti nel settore AI, dispositivi indossabili e dei servizi di streaming. Gli analisti vedono il risultato come un segnale della resilienza dell'ecosistema Apple, capace di mantenere la fiducia degli investitori anche in un contesto di mercato caratterizzato da incertezza geopolitica e da turbamenti nei settori dell'intelligenza artificiale e dei semiconduttori. La leadership di Apple rafforza la tendenza a concentrare gli investimenti nei grandi titoli tecnologici a capitale elevato. Meteo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per mercoledì 29 luglio 2026. Parigi, sole cocente e caldo torrido.
1: La mattina parigina il cielo è sereno.
0: La temperatura si aggira intorno ai 22 e il vento soffia leggero da nord con 10 km or, senza alcuna traccia di pioggia. Nel pomeriggio le FAF si impadronisce della città, con picchi di 39 e venti più decisi, 15 km EV con raffiche fino a 35 km EV, ma il cielo resta asciutto. Verso il tramonto le temperature si mantengono elevate intorno ai 36. Il vento si intensifica a 15 km EV, con raffiche di 40 km EV, e la mancanza di nuvole persiste. Durante la notte il termometro scende a 26. Il vento si placa a 10 km ore con brevi raffiche di 20 km. Il cielo rimane limpido e non si registrano precipitazioni. Le temperature minime della giornata sono state 22 e le massime 39, con venti moderati, forti e totale assenza di pioggia. Secondo la FNA, il ritorno della canicola è evidente e la sensazione termica supera di diversi gradi il valore reale. Monaco, Monte Carlo, caldo mediterraneo senza nuvole. La mattina a Monte Carlo si presenta con un sole splendente, 28 gradi, vento leggero da est, nord-est a 10 km e nessuna possibilità di pioggia. Il pomeriggio il termometro sale a 32. Il vento rimane costante a 10 km, con raffiche di 20 km. Il cielo rimane completamente sereno. Al crepuscolo le temperature si attestano a 29. Il vento soffia di nuovo da est a 10 km, senza alcun segno di precipitazione. Durante la notte la temperatura scende a 26, il vento si calma leggermente a 10 km, il cielo resta chiaro e asciutto. Le massime della giornata hanno raggiunto i 32 gradi, le minime 26, con venti deboli e assenza totale di pioggia. Il clima mediterraneo conferma la sua tipicità alta pressione, sole piano, afa intensa e cielo prevalentemente sereno. Al risveglio milanese la temperatura è di 26, con un vento da est-nord-est di 4 km. Il cielo è quasi privo di nuvole e non ci sono piogge. Durante la mattinata il termometro sale gradualmente fino a 31. Il vento rimane lieve da est a 5 e 6 km cielo si mantiene prevalentemente sereno. Pomeriggio le temperature toccano i 35, il vento è quasi assente, con brevi raffiche di 1 km di ora da sud-est, il cielo resta limpido e asciutto. La sera le temperature si stabilizzano intorno ai 34, il vento è quasi impercettibile da sud-est, la luminosità cala ma senza nuvole. La notte la temperatura scende dolcemente a 33, un lieve vento da ovest di 3 km accarezza la città e non ci sono precipitazioni. Le temperature minime sono state 25, le massime 35. Con venti molto deboli e totale assenza di piogge, come osserva esperto Daniele Berlusconi di Trebbia Meteo, editoriale meteo di Rachel, quando il clima è sempre colpevole. Che sorpresa! Ogni volta che il termometro sale di qualche grado, il mondo intero si affretta a incolpare il cambiamento climatico, come se fosse una scusa pronta per ogni afa in più, ogni nuvola in più. Ma ogni briciola di pioggia fuori stagione. Domande retoriche forse, perché non dare la colpa al forno acceso? O al gelato dimenticato fuori? O al semplice fatto che il sole è più vicino in estate? No, la scusa pronta è sempre il clima e così tutti possiamo dimenticare di accendere il ventilatore e mettere il cappello. Juan del giorno. Monaco, oggi il sole brucia. Il vento è quasi assente, nulla cade dal cielo. Saosh, sole un fuoco che non brucia. Desvio, cielo una lavagna senza inchiostro. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questo è Francia Oggi con Centrale Milan, 1000.

0: 575 kg.
1: Radio in Vetta, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
2: Un saluto da Marco Casa, bentrovati all'appuntamento con le news e il meteo dalla Costa Azzurra. A voi tutti all'ascolto su Radio Nizza e sulle onde medie di Centrale Milano. Bel tempo in Costa Azzurra, temperature massime in aumento, della meteo ci occuperemo dopo le news. Dopo 8 giorni di emergenza, l'incendio di Pontev nel dipartimento del Var è stato ufficialmente dichiarato sotto controllo. Le ultime riprese di fuoco registrate tra Barjol e Coron sono state rapidamente circoscritte. Il bilancio resta pesante: oltre 4.700 ettari di vegetazione distrutti, centinaia di persone evacuate e 4 vigili del fuoco rimasti lievemente feriti. Intanto la magistratura mantiene alta l'attenzione. Un uomo sospettato di aver provocato un altro incendio è stato arrestato, mentre un 15enne dovrà rispondere davanti al tribunale minorile per 2 distinti roghi boschivi. Prosegue l'inchiesta sulla morte di una giovane donna di 25 anni avvenuta nel pomeriggio di lunedì in un centro estetico di Nizza Ovest. La procura ha aperto un'indagine per esercizio abusivo della professione medica, omicidio colposo e somministrazione di sostanze nocive. 2 donne sono state poste in stato di fermo. Gli investigatori stanno cercando di chiarire cosa sia accaduto durante il trattamento e se siano stati eseguiti atti riservati esclusivamente a personale medico. E dopo questa tragedia, il chirurgo estetico Philippe Questemont richiama la prudenza. Lo specialista, intervistato da Nice Matin, ricorda che qualsiasi iniezione a scopo estetico può essere praticata soltanto da un medico qualificato. Il fenomeno delle iniezioni clandestine, spesso promosse sui social network a prezzi molto bassi, rappresenta, secondo il chirurgo, un vero problema di salute pubblica e può provocare complicazioni anche gravissime. Nel pieno della stagione estiva, il Principato di Monaco ha riattivato i suoi 5 punti di informazione turistica distribuiti nelle principali zone di accesso e interesse. Una 50ina di operatori multilingue fornisce mappe, consigli e assistenza ai visitatori, indirizzandoli verso le attrazioni più richieste, come il Palazzo del Principe, il Museo Oceanografico e il trenino turistico. La meteo? In Costa Azzurra bel tempo, sole, venti moderati e temperature gradevoli, minime lungo la costa fino a 26 gradi, le massime Nizza e Monaco 36, Cannes e Saint-Tropez 35 gradi. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata!

1, 2, 3.

Ah, oui.

Secondo me è un periodo che non si capisce più niente. Lo dico nelle conversazioni, no? Sia che si parli di noi, sia che si parli del mondo. No, perché io posso anche capire che uno abbia delle idee politiche. Beato lui. Che si spieghi, ecco, che non dica parole che non vogliono dire niente. O tutto. Che poi io gli rispondo, e lui mi risponde, e io gli rispondo, e mi fa incazzare. E finisce che si litiga senza avere neanche capito bene di che cosa stiamo parlando. Ordine ci vuole, ordine! A cominciare dalle parole. Bisogna ridargli un senso. Specialmente a quelle parole soggette a cambiare nel tempo. Perché se uno dice fascismo, non è che si sa tanto bene cosa vuol dire. Però l'altro capisce che non è una gran cosa. Perfetto. Si sono accordati sul senso. Ma se uno mi dice democrazia, io gli do lo stop. Stop! Gli dico. Adesso tu mi dici se per te è una cosa buona o una schifezza. Allora lui mi spiega con altre parole e io stop, stop, stop! Mi evitano. Solo perché voglio che ci si accordi sul senso. Ma certo, anche per difendere. Ma dico, se uno a tavola ti dice compagno, tu non sai se ti ha dato del cretino o no? Si potrebbe capire sapendo lui come la pensa, questo sì. Ma se te lo dice uno per strada, compagno? Al tono forse. Compagno! Questo è chiaro. Compagno! Anche questo è chiaro. Compagno! Questo non si capisce, per esempio. E poi anche se si capisse, a questo punto non si sa più perché bisogna usare le parole. Basterebbe fare. Bisogna decidere su. O essere delle mucche o ridare un senso alle parole. Un senso storico! Un senso storico! Perché è la storia che come sempre fa casino, capisci? Ti cambia da un giorno all'altro il significato delle parole. Perché lei, la storia, c'ha un suo percorso, no? Allora tu prima di parlare con uno, devi sapere a che punto sta lui della storia, no? Io lo guardo un po' e poi gli faccio: tu dove stai? Mi evitano. Ti fanno male perché non stanno attenti, sono disordinati. Ma dico io, se uno non sta dietro alle cose, ma nell'arco di una vita, una parola come coppia. Ecco, coppia, coppia. Quando ero piccolo erano due persone che si volevano bene. Poi c'è stato un periodo che erano due persone, nemmeno due persone, erano una schifezza proprio. Adesso sta rimontando, vedi? Per coppia si intende coppia critica. E cioè, loro sanno che è una schifezza, ma va bene così. Perfetto, perfetto. Si sono accordati sull'imperfezione dell'amore. Amore, stop! Bisognerebbe ridargli un senso. Anche le ragazze mi evitano. Ma allora bisogna usare solo parole come cane, gatto, albero, cavallo. Ecco, se uno mi dice cavallo, lo so cos'è. Non mi diverto, ma lo so. Eh sì, perché se la gente parlasse solo di animali, di verdure, di casapanche, non si gode, ma ci si capisce. Invece loro parlano di pace, di inflazione, stop, energia, Einstein, stop, cultura, stop, sfratti, religione, stop, politica, stop, stop, stop, accordi.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

0: 9, 7, 1, 5. 3, 9, 7, 1, 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

song.

0: mangiare.
1: Ma con chi sei? Sei solo?
0: Sono solo, certo che sono solo.
1: Vabbè, dove vai domani?
0: E domani c'è un sacco di chilometri.
1: Chilometri? Ma sempre chilometri? Sì. Ma quando stai un po' con me?
0: Hai ragione, hai ragione.
1: Tu pensi solo alla musica.
0: La vita è una canzone.
1: È una canzone.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: everybody, and we'll be back in a little while with some more music for you.
1: The French Touch. Dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.
2: Bentrovati su Radio Nizza e Centrale Milano. Sono Arturo Bolognini e voi state ascoltando una nuova puntata di The French Touch, il programma in cui raccontiamo storie di musica che passano per l'Italia e la Francia. In questa occasione raccontiamo di una figura che potremmo definire quasi leggendaria, se non altro per il grado di mistero che infuse in tante generazioni di ascoltatori in Italia e all'estero. La sua pagina di Wikipedia inizia ricordandoci che è nata a Saigon nel 1939 e che è una cantante, attrice, conduttrice televisiva e modella francese naturalizzata britannica. Insomma, una vita interessantissima condensata in poche righe. Come da tradizione, prima di cominciare a parlare nello specifico di Amanda Lear e di quello che ha fatto, ascoltiamo una delle sue hit per la quale è più nota. Questa è Tomorrow.

0: your grave.
1: Amata da Dalí e David Bowie, cantata dai Rolling Stone e dai Kraftwerk, di lei si possono dire un sacco di cose, ma a noi interessa principalmente, in questo caso, nell'aspetto musicale della sua vita e in particolare in quegli aspetti musicali che si sono resi in qualche modo importanti per l'Italia e per il pubblico italiano. Questo anche perché delle sue origini, della sua biografia e delle prime fasi della sua vita si sa veramente poco e appunto è tutta una storia che viene avvolta nel mistero e che poi ha contribuito a rendere famoso il personaggio di Amanda Lear. E allora concentriamoci, come dicevamo, sull'Italia e ascoltiamo subito una versione molto italiana della Tomorrow che abbiamo appena sentito. Questa è Tomorrow con i

questo punto bisogna mettere un po' di ordine. La Tomorrow originale è del 1978. Gli anni 70 sono la decade in cui Amanda Lear, spinta da David Bowie, inizia a lanciarsi nel mondo della musica. Collabora coi primi produttori musicali importanti, inizia a farsi ascoltare dal grande pubblico e, in un modo o nell'altro, si afferma come figura della scena disco, genere che avrete sicuramente riconosciuto ascoltando appunto la prima versione di Tomorrow. Sulla scia di questi primi grandi successi, la Lear inizia allora a venire chiamata anche come presentatrice TV. Ad esempio, nel 1980, la Rai la vuole a presentare la propria Mostra Internazionale di Musica Leggera di Venezia. Ed è quindi che anche il pubblico televisivo inizia a farsi un'idea di chi sia Amanda Lear. Da lì il successo non si ferma più e la Lear diventa una figura sempre più riconosciuta e più nota, parte integrante del jet set italiano e internazionale di quegli anni e quindi necessariamente anche una cantante che attira a sé la collaborazione di altri autori famosi. Ed è proprio per questo che Giovanni Lindo Ferretti dei CCCP accompagna la sua hit Tomorrow 10 anni dopo, nel 1988, in questa versione estremamente riarrangiata. Questa operazione poi non può che essere stata molto importante per la Lear, che ha sempre riconosciuto di non essere un amante della sua Tomorrow, mentre invece da fan dei CCCP ha chiaramente, e si può immaginare anche in maniera notevole, apprezzato la possibilità di ricostruire e riarrangiare questa canzone, che risulta poi infatti alla fine estremamente snaturata. E allora, insomma, quella che stiamo cercando di ricostruire in maniera ovviamente sommaria, vista la grande quantità di informazioni e storie che ci sarebbero da raccontare, è una piccola traccia del passaggio di Amanda Lear sulla scena musicale e televisiva italiana. È proprio per questo che facciamo un attimo un passo indietro rispetto al 1988 appena citato e torniamo al 1977, quando la Lear, appunto, stava ancora concentrandosi solamente sulla carriera di cantante e aveva ancora un po' di strada da fare prima di diventare una figura televisiva a tutto tondo. Qui appare a cantare la sua hit più recente, Queen of Chinatown, alla storica e gloriosa Antenna 3 Lombardia. La qualità dell'audio purtroppo non è delle migliori, ma vale la pena ascoltare perché questo frammento, in quel contesto, è veramente una macchina del tempo. Amanda Lear, Queen of Chinatown.

Ciò che colpisce è l'unione di una figura che già al tempo era estremamente internazionale, ma che poi lo sarebbe diventata in maniera ulteriore, partita dalla Francia per conquistare il mondo, si potrebbe dire, con una realtà così estremamente italiana come quella di Antena 3 Lombardia. Si trattava di uno dei primi avvicinamenti della Lear al pubblico dello stivale e, come dicevamo, non sarebbe di certo stato l'ultimo. Negli anni 80, 90 e 2000 la si è vista in sceneggiati televisivi, programmi televisivi, spettacoli dal vivo e anche concerti di ogni tipo. Di conseguenza, appunto, era inevitabile che si cementasse nella mente e nella cultura popolare. L'influenza sulla mentalità collettiva è tale che anche nel 2017, quando ormai gli anni più scintillanti di carriera sono alle spalle, la si può comunque trovare in una canzone a lei dedicata dai Baustelle, cioè a

Ed è su queste note, ennesima riprova del peso della figura di Amanda Lear sulla cultura italiana, che io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi saluto. Da Arturo Bolognini, questo era The French Touch. Vi lascio come sempre a una proposta di Radio Nizza che in questo caso altro non è se non l'ennesima hit di Amanda Lear, e cioè la sua Follow Me. I'm gay.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente con voi in radio con Jazz Train per circa 60 minuti. Vi ricordo, fra una mezz'oretta avremo ospite in studio un promettente chitarrista italiano, si chiama Luca Zennaro, presenta in radio il suo ultimo progetto, si tratta di Stua Scura. Partiamo con una cantante inglese giovanissima e molto promettente, lei si chiama Sienna Spiro, dal vivo in una sessione registrata presso gli studi della radio inglese BBC. Sienna Spiro con Great Expectations.

Una voce assolutamente interessante, quella che sfiora il soul, di Sienna Spiro, giovanissima cantante inglese. Questo era un suo live presso la radio inglese BBC Channel One con Great Expectation e la sua band, da un disco di recente uscita come visitor per Sienna Spiro. Lui invece è un pianista sudafricano molto intenso e romantico. Si tratta di Dunduzo Makatini e il suo trio con un Unembeza.

un personaggio assolutamente fuori dal comune. Lui è Ndunduzo Makatini, pianista sudafricano, fra l'altro è anche filosofo e guaritore, e tutta la sua personalità si esprime attraverso il suo delicatissimo jazz in trio con questa Unembeza, tratto da un disco nuovissimo su etichetta Blue Note. Si intitola The Myth We Choose, per Ndunduzo Makatini in trio. Il Brasile adesso, con una formazione di ottimi elementi, sono microorchestra con un classico della musica brasiliana dal titolo Barquinho, microorchestra.

il virtuosismo pianistico e vocale di un artista brasiliano. Lui è João Ventura, dal vivo per un piccolo e selezionato pubblico rivisita a suo modo due classici insieme. Il primo, Trem das Onzes, scritto negli anni 60 da un celebre autore di samba come Adoniran Barbosa, e Take Five, autore il jazzista De Brabeck, altro classico, in questa versione particolare dove João Ventura dimostra di possedere un grande talento. Trem das Onzes e Take Five insieme per questa versione live di João Ventura per voce e pianoforte.

Il blues italiano di un grande artista quasi dimenticato si chiama Ivan Graziani. Siamo nel 1978, un disco storico come pigro l'estratto questa bellissima e avvolgente Mona Lisa per Ivan Graziani con la sua voce e la sua chitarra. Ancora un po' di musica italiana con questa volta un cantautore ironico e colto, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro come Out Out Amore o Guerra, un brano piuttosto originale e divertente come L'asino e il moscone, Carlo Ciampi.

What's that? What's that? What time?

0: Centrale Milano. Tutto un altro sound.
1: Ciao, sono Maria da Botricello e anch'io ascolto Just Train.
2: Ancora un po' di swing italiano con un ultimo album di un cantante che riprende un po' lo stile dei crooner americani, in questo caso con un omaggio proprio al repertorio di Frank Sinatra. Si tratta di Valerio Marino con il suo ultimo album Under My Skin, e ripropone alla sua maniera questo classico dello swing come Fly Me to the Moon. Valerio Marino.

0: E allora abbiamo ascoltato da questo ultimo lavoro di Luca Zennaro un brano come Play Louder Next Time, presenta questo disco Stua Scura qui in radio questa settimana. Abbiamo proprio Luca, ospite piacevolissimo qui in radio. Ciao Luca, ben trovato.
1: Ciao a tutti, ciao Francesco, buona giornata, grazie per l'invito.
0: Luca, tu sei veneziano di origine, però vivi da un po' di tempo a Firenze. Ecco, questa città d'arte quali influenze ha sul tuo modo di essere artista e musicista?
1: Bella domanda Francesco. Guarda, io ti posso dire che Firenze, specialmente negli ultimi anni, è un centro culturale per quanto riguarda proprio la musica improvvisata, per quanto riguarda il jazz. Ci sono tantissimi musicisti super interessanti e per me è uno stimolo tuttora, è veramente interessante. E poi chiaramente io vengo da Chioggia, come vedrai dei titoli, no, del mio ultimo disco sono tutti neanche in Veneto, proprio nel dialetto mio che è il chioggiotto, però chiaramente Firenze ha avuto e ha tuttora un grande impatto sulla creatività, sulla musica. Poter suonare tutti i giorni con musicisti diversi e musicisti, come dicevo, interessanti è importante per la creatività.
0: Allora, il tuo ultimo disco si chiama Stua Scura, titolo assolutamente particolare che un po' riflette la tua filosofia musicale e sonora in questo album, giusto?
1: Certo, esatto anche. Guarda, diciamo che Stua Scura non è solo un nome, ma è più un'espressione di un logo sonoro, cioè è l'unione tra il calore e l'oscurità sensoriale che... Stua in Veneto significa proprio, cioè evoca la stanza alpina tradizionale, cioè sarebbe proprio il soggiorno riscaldato e rivestito in legno, che rappresenta anche l'intimità, l'accoglienza, il calore avvolgente e l'atmosfera anche domestica. E scura e descrive il colore timbrico della musica, no? Perché come hai sentito nel disco c'è il clarinetto basso che ha un suono molto grave e il sax tenore che insieme creano un suono, creano un timbro molto particolare e una tonalità profonda, vellutata, terrosa, no? E quindi è un'esperienza di calore intimo e misterioso. Il senso è quello che ho voluto dare questo. Poi chiaramente io voglio che farei piacere che ognuno ascoltasse il disco e non si facesse troppo influenzare anche da quello che dico, perché è bello che ognuno veda le proprie cose, senta quello che, insomma, che immagina nella musica. Non vorrei troppo veicolare quello che la gente pensa dopo del mio disco, però questo è il mio punto di vista, quello che ho voluto creare fin dall'inizio.
0: Questo è il tuo primo disco che presenta queste caratteristiche legate alla natura, al calore della terra, oppure hai già esperienze pregresse magari di altro tipo?
1: Guarda, con questo tipo di formazione è il primo disco, nel senso che io ho vari progetti bassless, quindi senza il basso, però come leader è la prima volta che registro un disco in questo modo. Poi chiaramente ho fatto altri dischi, questo in realtà è il quarto disco, però con questo tipo di formazione, quindi col clarinetto basso per esempio non ci avevo mai registrato, anche in realtà col sax tenore ho sempre registrato con sax alto, ma sax tenore mai, e sono contento, insomma, del risultato. Non vedo l'ora che la gente lo ascolti e mi faccia sapere cosa ne pensa.
0: E qual è stato il percorso che ti ha portato poi a scegliere i musicisti giusti, gli strumenti giusti per creare l'atmosfera che poi ascoltiamo in questo Stua Scura?
1: Anche questa bella domanda. Io diciamo che l'altra estate, esattamente un anno fa, ho detto dai, adesso sono passati 3 anni dal mio ultimo disco, ho un po' di brani in cantiere, voglio concretizzarli, no? Ho scelto i musicisti quasi prima di scegliere l'organico, cioè ho detto io voglio che Federico Calcagno, che è il clarinettista basso, suoni con me e vorrei creare questo suono scuro, grave, che mi piace, che è da un tempo che ho in testa ma non riesco a concretizzarlo. Poi ho pensato a Francesco Panconesi, un grandissimo sassofonista tenore di Pistoia, e poi Mattia Galeotti, batterista con cui suono, che è anche nel mio secondo disco. E quindi prima, diciamo che ho pensato ai musicisti quasi prima di pensare anche alla musica, e dopo la musica è venuta fuori, è uscita quasi naturalmente, in maniera spontanea, perché quando ci si fida dei musicisti viene fuori la magia, secondo me.
0: Come secondo ascolto da questo Stua Scura, dopo Play It Louder Next Time, abbiamo scelto di proporre in radio Sweet Techno Reverie. Puoi presentarlo?
1: Sì, È un brano che diversamente dagli altri titoli esce un po', no? Cioè, tutti gli altri titoli sono in dialetto chioggiotto, come dicevo, Chosa, Ciacole, sono tutti nomi di cui dopo parlerò, però sono molto diversi. Invece Sweet Techno Raver è un brano che ho scritto anni fa con un mio caro amico pianista Federico Nuti, e lui mi ha dato questo spunto, no? Lo spunto per il titolo. Come sentirete, è un brano molto melodico, che ha una parte melodica e anche una parte più libera, improvvisata, in cui il clarinetto basso e la batteria dialogano e c'è una conversazione. Poi man mano entrano, come proprio se fosse una conversazione, ogni strumento, quindi la chitarra e anche il sax, entrano nella conversazione per poi culminare nel tema finale. E questa è un po' la struttura del brano. Però il titolo, come notate anche te, è un po' particolare, me l'ha consigliato, cioè, suonandoli insieme a un mio amico Federico Nuti, bravissimo pianista, è saltato fuori questo titolo e mi è piaciuto fin dall'inizio, quindi ho deciso di tenerlo.
0: E lo ascoltiamo insieme, Sweet Techno Raver con Luca Zennaro e la sua band.

0: Sweet Techno Raver con Luca Zennaro e la sua band da questo ultimissimo lavoro Stua Scura che sta presentando in radio su Just Rain. In collegamento telefonico da Firenze e sono curioso di sapere quali sono stati i tempi per registrare in studio questo tuo nuovo album e se hai magari dato dei consigli sul risultato finale, no? Come mix, come master, come scelta dei suoni definitivi. Qual è stato un po' il percorso che hai dovuto affrontare in sala?
1: Certo, guarda, intanto questo disco ha avuto dei tempi molto più rapidi rispetto ad altri dischi, perché insomma sentivo che doveva uscire il prima possibile e abbiamo fatto una prova a novembre, la prima prova, e poi siamo andati subito in studio a inizio gennaio ed è stato tutto molto veloce, cosa che non capita spesso nei dischi. È venuto fuori subito bene tutto e abbiamo deciso di mixarlo il prima possibile a febbraio-marzo, e adesso a giugno, precisamente il 23 giugno è uscito, abbiamo già cominciato a presentarlo. È stato registrato a Preganziol, che è in provincia di Treviso, è il Magister Studio da Andrea Valfrè e Ivano Boscolo Nata, e sono stati bravissimi, ottimi fonici che hanno contribuito molto al suono complessivo del gruppo. È stato tutto molto veloce, il 23 giugno è uscito, l'abbiamo presentato a Chioggia, che è la mia terra, giocavo in casa. È stato il 27 giugno e il 2 luglio in Valtellina per Ambria Jazz Festival, e adesso non vediamo l'ora di presentarlo un po' in tutta Europa.
0: Tra l'altro tu hai un curriculum, essendo giovanissimo, ricco di eventi, no? Di festival dove hai partecipato con anche riconoscimenti importanti, no? Sia a livello nazionale che internazionale. Puoi citarne alcuni dove hai avuto modo di farti anche conoscere e apprezzare anche dalla critica, no? Oltre che da colleghi molto più, diciamo, molto più esperti che hanno saputo anche valorizzarti in qualche modo.
1: Diciamo, nel mondo del jazz, una delle collaborazioni che mi hanno aiutato tanto anche a farmi un po' conoscere è stato stare in tour qualche anno con Francesco Berzatti, che è un carissimo amico e uno dei musicisti più interessanti che ci sono in Italia, clarinettista e sax tenorista incredibile, insomma, e con lui abbiamo suonato in quartetto con Gabriele Evangelista e Zeno De Rossi, abbiamo suonato varie volte in duo e lui mi ha un po' esposto a vari festival, vari club importanti. Poi chiaramente altri musicisti, sono andato con Alessandro Lanzoni, grandissimo amico, pianista fortissimo. Poi anche nel mondo del pop recentemente mi è capitato di fare qualche apparizione. Nel 2024 ho fatto un tour con Benjamin Clementine, in cui abbiamo suonato nei palchi più grossi di pop proprio di tutta Europa, e quella è stata un'esperienza molto diversa da quelle che avevo fatto prima, però molto, molto formativa. E anche recentemente fa un po' strano dirlo, però con la Paris Jackson, che è la figlia di Michael Jackson, al gala del cinema di Venezia, quella è stata pure un'esperienza molto particolare. Però diciamo che tutte queste esperienze anche mi fanno capire quello che mi piace fare di più e anche mi portano a creare la mia musica e a portare dentro tutte queste esperienze che ho provato in passato. Questa è la cosa più importante, però la cosa che mi dà più soddisfazione a livello musicale è proprio portare in giro la mia musica e presentarla e suonarla dal vivo. Questa è la cosa che mi piace di più.
0: Luca, prossimi progetti per l'immediato futuro?
1: Allora, io intanto vorrei presentare il più possibile Stua Scura, perché è proprio il lavoro nel quale mi esprimo forse di più e il quale ci tengo, insomma, a portarlo in giro. Adesso suoneremo il 3 settembre, la data più vicina, al Stagenhof, che è a Bolzano, e suoneremo a Forlì a dicembre, presto salteranno fuori altri concerti in autunno. Però un altro progetto del quale sono molto contento è il trio con i ragazzi emiliani Manuel Caliumi e Riccardo Coccetti, Hackout, con il quale abbiamo fatto vari tour in Asia e siamo stati recentemente in tour in Messico, e presto lavoreremo e registreremo il nostro quarto disco. Anche quello è un gruppo con il quale riesco a esprimermi molto, oltre al fatto che Manuel e Riccardo sono quasi praticamente dei miei fratelli. Negli ultimi anni siamo stati sempre in tour, anche un mese di fila, ed è un gruppo al quale ci tengo molto, con il quale voglio insistere e continuare perché sta andando molto bene.
0: E devo farti i complimenti anche per la grafica del tuo sito internet personale, dove sono presenti fotografie che un po' descrivono quello che tu sei, no? Anche in sala di incisione, dal punto di vista biografico. Devo farti i complimenti anche per la scelta dei colori, è quasi tutto in bianco e nero in pratica, no? Lo hai realizzato personalmente o hai chiesto una consulenza a un esperto grafico per crearlo? Com'è andata questa storia?
1: Bella domanda, guarda, io in realtà allora sì, diciamo che la sezione tua scura mi sono affidato a un mio caro amico che è un fotografo pazzesco, che è Fabio Bellemo, tra l'altro di Chioggia, proprio come me, e lui mi ha aiutato, ha seguito un po' proprio il percorso creativo e quindi è stato con noi in studio e ha creato questa narrazione, no? Durante i 2 giorni di registrazione ci ha seguiti e questo ha dato molto. Non sei la prima persona che mi fa i complimenti per le foto e sono contento che ti piace, insomma.
0: Assolutamente. Allora, come terzo e ultimo brano, prima di salutarci, abbiamo scelto questa Chiosa. Come sempre lascio a te il compito di presentarlo, perché meglio di te chi può farlo, dai.
1: Certo, guarda, Chiosa è in realtà non è altro che il nome in dialetto chioggiotto della parola chioggia. Quindi è il brano, come sentirete, più un po' più aggressivo quasi rispetto agli altri. Il disco è molto rilassato, c'è un'esperienza molto introspettiva, come sentirete. Invece questo è il brano un po' più aggressivo e l'ho voluto dedicare alla mia città, che è una terra dolce, che però allo stesso tempo ha molto carattere, un porto, chiaramente. Quindi, come molti porti del mondo, ha un doppio lato, cioè un lato quasi più meditativo che fare col mare, è un lato quasi più viscerale, sanguigno, no? Che hanno tipicamente le persone del mare, del porto. E quindi questo lo volevo dedicare a Chioggia, Chiosa, quindi.
0: Luca, grazie per essere stato in radio ospite qui su Just Train. Speriamo il meglio per il tuo futuro come artista e musicista. Speriamo di ritrovarti alla prossima occasione ospite nuovamente qui in radio, magari anche fisicamente in presenza. Va bene? È una promessa.
1: Certo, grazie mille Francesco, mi son divertito e spero vi piaccia l'album. Grazie a tutti.
0: Salutiamo Luca Zennaro con la sua band e ascoltiamo come ultima cosa questo Chiosa dal suo ultimo album Stua Scura. Luca Zennaro.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: 7, 1, 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

0: braccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
1: C'è tutto un mondo di musica su Radio Centrale Milano.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Una senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me.

Momento culturale. Conoscere e parlare la lingua napoletana vuol dire raccontare le sfumature dell'anima. Oggi esaminiamo un'espressione napoletana molto particolare, az, a volte diventa anche azzo. Il nostro linguaggio vive di parole la cui etimologia spesso si perde in secoli e secoli di stratificazione linguistica, che finisce col dare al vocabolo un significato nuovo, potremmo dire moderno. Quanti di noi usano l'espressione az, sapendo cosa significhi e da dove nasca? Molti sono convinti che questo termine richiami quello volgare di pene. Sembra invece che il vocabolo abbia origini tedesche, da azzo, pronuncia da A-C-H-S-O, espressione usata dai tedeschi per esprimere meraviglia. Secondo alcuni venne assimilata da dialetti meridionali in seguito alla presenza e convivenza con gli austriaci durante il trentennio in cui il regno di Napoli fu viceregno austriaco all'inizio del 1700. Secondo altri invece dai tedeschi durante la seconda guerra mondiale. È comunque stupefacente come questa abbreviazione possa racchiudere un insieme di sensazioni che esprimono stupore, meraviglia, sbalordimento, sbigottimento, sorpresa. La parola az veniva accompagnata da una pausa a cui seguiva una O finale, az, O. Sembra proprio che nella lingua tedesca la parola azzo venga usata in contesti simili a quelli del napoletano, per esprimere dunque meraviglia, ah ecco, dicevo, e sbigottimento, ora capisco. Non sarebbe una teoria poi così lontana dalla realtà, visto che il popolo napoletano ha convissuto con quello tedesco durante la Seconda Guerra Mondiale. Sembra che sia stato proprio quell'amaro contatto sociale a far sì che numerose espressioni venissero in un certo senso interiorizzate dalla lingua napoletana e lì poi continuassero a vivere a lungo. A confermare una simile ipotesi, il Goethe Institute, potremmo dire quindi che il caso è definitivamente chiuso. Azzo.

0: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.
1: In questo momento io ti sento.

0: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Well, I pulled out of Pittsburgh, rolling down that eastern seaboard. I got my diesel wound up and she's a running like I never before.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: Beh, quando si realizza un sogno d'infanzia, succede magari che tu ti metti a fare un duetto con Aretha Franklin, che era un tuo mito di gioventù. Questo è quello che è successo al grande George Michael, grande, che oggi celebriamo perché è nato il 25 giugno del 1963. Avete sentito una voce un po' fastidiosa anche sottofondo dire grande con un modo quasi ironico, perché purtroppo è una delle tante che a lui non piace.
1: Cagliamo un velo pietoso su cosa ha detto prima.
0: No, quello non si può dire. La battuta sul bagno in spiaggia non si può dire.
1: No, cioè,
0: quello assolutamente no. Cos'è che era?
2: Solo grandi verità.
0: Potrebbe essere il nostro nuovo claim,
2: esatto.

0: cos'hai? Cos'hai da gesticolare?
1: Le patatine,
0: dimmi,
1: fritte.
2: Sì, patatine fritte, e poi sinceramente non il miglior pezzo di Roger, questo.
0: Ma non è vero, ascolta, a me piace particolarmente invece questa In the Midnight Hour.
2: A me no.
0: Perché noi In the Midnight Hour salutiamo tutti.
2: Sì, e questo è vero.
0: Va bene, qui privo dei fratelli e quindi della formazione che li vedeva insieme, gli Zep appunto, e invece parliamo di Roger Troutman come solista. Un pezzo questo che non è una Luca Marini Selection, ma è una Claudia Marini Selection. E questa purtroppo invece, torniamo indietro proprio come i gamberi.
2: E qui veramente si eleva il programma. Elevati.
0: Sì, esatto, ma levati proprio.
3: Vicino, speriamo. Tutto bene, vicino.
0: Speriamo che Giovanni non sia all'ascolto.
1: È all'ascolto e vi saluto.
0: Mi aspetto un messaggio.
1: È all'ascolto e vi saluto.
0: Giovanni, guarda che se per caso esprimi un giudizio positivo su questo pezzo,
2: sto
0: qua.
2: Questo pezzo non c'è neanche in archivio.
0: Vabbè.
3: Ma te lo dico, ti bando.
0: Fatti una domanda e date una risposta.

0: anche loro usano il vocoder, mi sembra, eh?
1: Mi sembra che è azzeccata, perché dopo Roger ci sono stati questi qua che insomma...
0: Vi dobbiamo un disannuncio, perché se anche il buon Giovanni non conosce questo pezzo qua, allora il disannuncio è d'obbligo. Sono i Pure Energy con questo pezzo che si intitola Too Hot.
1: Bravo.
0: Sei andato a pescarla sta qua. Diego, ci sarà nella nostra playlist?
2: Certamente, anzi, a proposito di playlist, rifacendomi al discorso del canale Telegram di prima, poco fa annunciato, allora quando domani pubblicheremo il solito video che...
0: Ah, perché lo facciamo questo video?
2: Stasera sì, perché ci sono io.
0: È qualche settimana che non...
2: Ma fatti delle domande e dati delle risposte.
0: Però
2: quindi
0: non
2: nel
0: è che
2: video
0: mi
2: insieme alla playlist metteremo il link del canale Telegram, così accorrete tutti ad iscrivervi.
0: Ma accorrete?
1: Accorrete.
2: Il canale è aperto.
0: Dove lo mettiamo questo link? Ah, quando pubblichi la playlist, giusto? Diego?
2: Esattamente.
0: Non fare cose strane, cosa sta succedendo?
2: Ho detto una cosa, siccome lo conosco ero pronto.
0: Vi vedo too hot stasera.
2: Ero pronto.
3: 927 Reload, frammenti da Nighttime Lover, dove inizia la notte.

0: Il primo momento Made in Italy della serata è dedicato a una nostra quasi coetanea, nata il 12 giugno del 1963. Cristina Barbieri, ma da tutti conosciuta come Diane Hest.
1: Agevoliamo il filmato.
0: No, non possiamo. Lo sai benissimo,
1: non possiamo.
0: Iniziò la sua carriera a soli 17 anni come corista di Ivan Cattaneo e da lì prese l'ascesa verso i suoi due successi mostruosi, cioè i successi mondiali. Oltre a questa Tenax c'era anche Le Louvre, penso. Ma chi non si ricorda di Le Louvre?
1: Io, ad esempio.
0: Vabbè, c'è un piccolo dettaglio, magari qualcuno non sa, e lei era nipote di Mario Lavezzi.
1: Vabbè,
0: che l'abbia forse leggermente agevolata, non vogliamo essere assolutamente.
1: No.
0: Solo capacità artistiche.
1: Sì.
0: Va bene. Abbiamo Cool and the Gang che continuano con bo bo bo bo bo bo.
1: Adesso arriva e cantano.
0: If you feel like dancing, arriva.
1: Vai.

0: non tradiscono mai Kool & The Gang, vero?
1: No, e poi siamo andati tutti e due su sto pezzo qua di questo album, eh.
0: Sì, quando andiamo d'accordo vuol dire che scegliamo qualcosa di proprio bello.
1: Penso.
0: If you feel like dancing, get on down. Get on down. And anche working out, se vogliamo.
1: Certo.
0: La prossima è una cantante barese.
1: Esatto, almeno originaria di Bari.
0: Assolutamente, si chiama Tremaine Hawkins.
1: Sì, certo.
0: Ma tutti la conoscono solo come Tremaine.
1: Esatto, e qui non si scappa.
0: Forse il suo più grande successo fu Fall Down, Spirits of Love del 1986, ma noi potevamo scegliere questa? Ma ovviamente no. In the Morning Time.

0: baby, bello potente come piace a noi il momento 101 like questa sera. L'abbiamo scandito con Howard Johnson e la sua So Fine, pezzo che è piaciuto moltissimo qua giù, ma che sarà sicuramente piaciuto moltissimo anche a qualcuno lassù.
1: Eh sì.
0: Allora, devi sapere che questo brano insieme ad Howard Johnson è interpretato da un vocalist d'eccezione che si chiama Fonzie Thornton, ma forse non tutti sapranno che lui era il lead vocalist degli Chic.
1: Eh certo.
0: Poi ci sono collaborazioni veramente straordinarie nella sua carriera, ma soprattutto è conosciuto per essere stato scoperto direttamente da Bernard Edwards in persona.
1: Scusa se è poco.
0: Esatto. Il prossimo momento 101 like è per settimana prossima intorno alle 22.45, ma attenzione perché i prossimi minuti li passiamo con un pezzo disco afro meraviglioso. Luca Marini questa volta ha dovuto arrendersi. La scelta è mia personale. Loro sono i Mantus. Chissà quanti di voi li ricorderanno. Pochi, pochissimi, secondo me.

0: hai finito con gli effetti speciali.
1: Stavo dicendo la stessa cosa, delle volte siamo sincronizzati in una maniera che fa quasi paura. Volevo darti l'elenco dei componenti di questa formazione perché secondo me vale la pena ricordarli. Il primo era Billy Amendola alla batteria, al synth drum, ma soprattutto c'era John Katzmarek.
0: Ah, e io l'avevo sentito che era un po' Katzmarek da questa parte.
1: Poi c'era Jimmy Bradford, Jimmy Meyer e soprattutto Frank De Crescenzo.
0: Ah, guarda,
1: parente di Luciano proprio.
0: Con Frank De Crescenzo abbiamo proprio.
1: Va bene amici, abbiamo un amico, scusate il gioco di parole, ma è di solito è una delle prime dei primi messaggi che leggiamo quando arriviamo in radio.
0: Diciamo, no? Che manca un Diego, ne arriva un altro.
1: Ne arriva un altro, esatto. I nostri saluti al caro amico Diego Cherry.
2: Ciao a tutti.
1: Per tutti Wild Cherry.
0: Esatto, lui Wild è il nostro Cherry, Wild Cherry.
2: Assolutamente.
1: Non abbiamo neanche preparati la canzone, potevamo. Mi fai fare delle figure,
0: ma
1: però.
0: Dai. Male, malissimo. Te l'ho detto prima, te l'ho detto.
1: Fai dire due parole a Diego che intanto che lo cerco. Dai, su, fai il bravo.
2: Allora, per questa sera, invece di mandare messaggio come al solito a Power 927, ho pensato bene di venire di persona.
0: Hai fatto bene.
1: Hai fatto benissimo. Poi soprattutto sai che a noi piace moltissimo quando vengono a trovarci e non sono a mani vuote.
0: Questa è un'abitudine che devo dire.
1: È una bella abitudine questa.
2: Ma diciamo che è stato un piccolo presentino. Più
0: però
2: che,
0: intanto
2: diciamo che a mani vuote a bicchieri pieni, ecco.
0: Ma adesso che cos'è che stai registrando a casa la puntata?
2: No, per questa sera non sto registrando
0: allora
2: niente.
0: Allora daremo noi.
2: Ma siccome ci sono le repliche, approfitterò delle repliche.
0: Bravo,
2: soprattutto
0: bravo.
1: Perché dovete sapere che lui,
2: del sabato pomeriggio,
1: che il buon Diego, la nostra memoria storica, ci registra sin da tempi immemorabili, quando praticamente la radio non c'era ancora.
0: Lui ha
1: già
0: più registrazioni lui di noi.
1: Assolutamente.
2: Qualcuna forse sì.
0: No, garantito.
1: Soprattutto di quella vecchia emittente, sai, ti ricordi?
2: Quell'altra emittente che non diciamo, però.
1: Non diciamolo, però noi abbiamo poca roba. Secondo me ne hai più tu davvero. Cioè, lui adesso ha fatto la battuta, però in realtà.
2: Può anche essere.
1: Sì, è molto, molto probabile. Intanto però io amabilmente, voi certo, parlavate così tranquillamente fra di voi, ho trovato il pezzo di Wild Cherry.
0: Quindi
1: era questa,
0: lui.
1: Hai capito qual era quella che volevo passare, te l'avevo detto prima della diretta. Wild Cherry, resti con
2: presente
1: noi ancora, giusto? Qualche
2: assolutamente
1: minuto.
2: Sì.
1: Try a piece of my love.

0: Io spero che voi due non abbiate niente a che ridire sulla seconda scelta italiana della serata.
1: Assolutamente.
2: Quando è Battisti niente. Mai.
0: Bene,
2: quando
0: bene.
2: Battisti mai.
0: Questo era l'album You, Tu, Noi, Tutti del 1977. Da questo album furono estratti due singoli, Amarsi un po' e Sì, Viaggiare. Ma noi abbiamo scelto Neanche un minuto di non amore. Perché? Perché la chitarra che avete sentito, soprattutto nella solo iniziale, era di Ray Parker Jr.
1: E io ammetto la mia...
0: Lì pure.
1: Dicevo, ammetto la mia ignoranza che non sapevo questa cosa.
0: Ma quando tu vieni qui da noi hai sempre qualcosa da imparare.
1: Grazie.
0: Peccato che porti della roba improbabile, però
1: ma
0: va bene.
1: Non è vero.
0: Va bene, questa non è una Luca Marini Selection, non lo può essere questa sera, ma è una Giovanni Selection forse?
1: Potrebbe, sì, ci sta tutta.
0: Penso questo richiesto dal capo, non potevamo certo esimerci dal passare quando questa mai. Canzone. Ashford and Simpson. Real Love mi pare che fosse l'album, il 1986 l'anno di pubblicazione, e questa è ovviamente Count Your Blessings.

0: impegnato.
1: Io sono impegnato,
2: lo vedo, sta assimilando.
1: No, no, io sto assimilando. Intanto dobbiamo salutare Ascolti dalla Florida.
2: Ascolta, sei diventato quasi come SpongeBob, eh? Stai assorbendo.
1: Assorbo. We want to say hello to Kenneth from Florida.
2: Eccolo là.
1: He's a friend of Giovanni.
2: Mm.
0: È mio gancio.
2: Cousin, no?
1: No.

0: avrei voluto fare lo sborone e tentare un mixaggio in diretta, però no, non posso arrivare mai alle vette del nostro amico.
1: Non c'è Luca, e quindi
2: alle vette, cioè, è impigrito da mesi ormai.
0: Questo è vero. Quali vette? Non produce.
2: Cioè, produce
0: era one way, who's fooling who? E adesso faccio partire una canzone in una maniera che non facevo dal 1982, penso. Ascolta che bello.

0: cosa c'è, Diego? Fatto uno scherzo? Successo.
1: Non ti sentivo più.
0: Vabbè, ma quello è il cerume, non è che... Molto bene, molto bene. Questa era la prima meteora.
1: Sì, come no.
0: Eh no, è certo che era la mia meteora.
2: Allora, stasera meteora e fate bene, per favore.
0: Sì, mi raccomando, mi raccomando.
1: Non c'è Marini, possiamo anche farla.
0: Eh beh, certo.
1: No? Tranquillamente.
0: Professionale proprio.
1: Io, ok. Oh, è tornata la mia cuffia.
0: Beh, capisci? Allora... Cioè che non c'entravo nulla io.
1: No, e lo so, però siccome veniva, andava. Hai capito?
3: La sapevo.
0: E beh, ragazzi, quanto ne ha bevuto di caffè?
2: Aspetta, che guardiamo la bottiglia.
0: Parecchio.
1: Due dita. Per me è una roba.
2: Sono rimaste due dita nella bottiglia.
1: È una roba da dilettante. Un po' come la sambuca di stasera. Mi dà un dito? Sì, in verticale. Vabbè.
0: Comunque, complimenti per la scelta della meteora. Io apprezzo molto esteticamente, moltissimo.
1: Esteticamente, bellissima. Possiamo dire che era una gran gnocca?
0: Certo che possiamo.
1: C'è già il nome del gruppo. Eight Wonder,
0: lei era
1: l'ottava meraviglia.
0: Però
1: nel 1980, quando vengono costituiti gli Eight Wonder, anche se fanno qualche pezzettino, hanno del debutto vero 1983.
0: Yes.
1: Con penso che proprio la prima fosse quella che abbiamo ascoltato.
0: Credo proprio di sì.
1: Fosse stata la prima, poi comincia il successo.
0: Stay with me,
1: esattamente. Comincia il successo, cominciano ad andare in giro a farsi vedere, pop britannico. E sfondano anche, perché parliamoci chiaro, l'abbiamo già detto che l'era gnocca,
0: certo, è il motivo del successo del gruppo alla fine.
1: È il motivo del successo di Wonder, perché non è che avesse sta gran voce,
0: no.
1: Però la musica era piacevole, carina,
0: allegra,
1: non pretenziosa, magari fuori degli schemi. Lei comunque grande,
0: sì, l'abbiamo già detto, però grande
1: gnocca.
0: Ah no, scusa,
1: grande istrionica, perché lei comincia addirittura a Hollywood a 4 anni.
0: Pensa un po'.
1: A 4 anni comincia a recitare con il grande Gatsby, non quello di DiCaprio, quello con Robert Redford.
0: Certo.
1: Un bel pochino indietro. Un dettaglio che mi è venuto in mente, che non avevo scritto magari nel post, non è la prima volta che l'andiamo a riprendere, perché ne parlammo, direi, anche in una rubrica delle colonne sonore.
0: Nelle colonne sonore.
1: Perché parlammo di The Absolute Beginner, dove lei con David Bowie, praticamente adolescente, credo avesse 15 anni, 16 anni, anche lì abbastanza gnocca, mi sembra di ricordare.
0: Mentre stava crescendo bene. No, non è che cantasse, ma
1: no, non
0: forse.
1: Cantava, però mi sembra di ricordare, ero andato a vedere qualcosa.
0: Forse era presente
1: prima,
0: nel video, no?
1: All'epoca 16 anni ed era protagonista nei panni di Suzette, quella che fa, no, canta invece. Canta mentre c'è un altro che è al piano, che adesso in questo momento non mi ricordo.
0: Perché... No, l'Alzheimer si cura, adesso.
1: Senti, non è che posso ricordarmi le colonne sonore di 800 anni fa che abbiamo fatto per anni. Comunque diciamo che il loro successo si concentra in quel periodo, 82, 83, 85, andiamo da quelle parti. Piccolo aneddoto, ve la ricordate a Sanremo?
0: Cavolo, se ce la ricordiamo.
1: Sì, scesa la spallina, perché mi sembra di ricordare che fosse...
0: Una
1: bella gnocca.
2: Non me ne ero accorto.
0: La cosa che mi ha sempre incuriosito e mi sono sempre chiesto, vabbè, ma poi alla fine, cioè, no, si confonde un po' gli Eight Wonder e Patsy Kensett, si confondono, nel senso che uno non sarebbe esistito senza l'altra.
1: Assolutamente.
0: La formazione alla fine era lei, no?
1: Non mi ricordo nulla di fatto oltre da lei, cioè da quelli
0: che sono
1: del gruppo. Ma
0: non fu il fratello alla fine a scegliere? Mi pare di sì, che ci fosse il fratello all'inizio che disse: senti, vieni qua che facciamo un gruppetto, come abbiamo fatto in molti da adolescenti, no?
1: Il successo lo fa con il prossimo pezzo, poi anche farlo partire, così lo ascoltiamo subito, dove non mi ricordo se fosse stato prodotto o scritto dai Pet Shop Boys, e infatti le sonorità
0: sono quelle.
1: Sono quelle, decisamente. Quindi ricordo un po' Western Girl.
0: Si potrebbe mixare tranquillamente.
1: Quindi agevoliamo la seconda, gli Eight Wonder, Patsy Kensett, I'm Not Scared.

0: sai, con la sua vocina da adolescente, poi quando buttava dentro anche qualche parola in francese, mi risultava particolarmente sexy, posso dirlo. Era lei, pezzi che è insieme agli Hate Wonder con I'm Not Scared.
1: L'avevamo detto che era una bella gnocca?
0: Sì. Mi pare di sì, ma non sono certo.
1: No, perché forse era sfuggito.
2: Ho perso il conto.
0: Ah, ecco. Adesso c'è il fratello di Tom, eh?
1: Ok.
0: Ma dovevo fare la battuta, lo sai.
1: Certo.
0: Leo Sayer.

0: Nighttime Lover, dove inizia la notte.
1: Ma ora trombino le squillino le trombe, perché abbiamo l'onore di avere con noi il grande boss.
2: Oh, mamma mia, abbassiamo un po' la base. Silenzio. Occhio a quello che dite, perché siamo ascoltati, siamo attenzionati.
3: Il nemico ci ascolta.
4: Cosa volete?
2: Il nemico ci ascolta.
1: Allora, questo è il World Radio Day. Sei uno dei più grandi editori radiofonici della storia della Repubblica?
4: Assolutamente sì.
1: Bene, allora avrai qualche aneddoto da raccontarci? Qualcosa?
4: Volete che vi racconto quando io e Marconi andavamo insieme al mare e giocavamo a biglie?
1: No, facevate la pista di ciclisti?
4: Prendevamo Diego, lo tiravamo col culo, facevamo la pista e giocavamo a biglie.
3: No, ma parliamo di quando hai affondato la nave, quella al largo delle Isole Britanniche.
4: No, non possiamo, no, no. Dobbiamo parlare della radio?
1: Allora, dobbiamo parlare della radio, lo sai, questa è la giornata che alla fine utilizziamo per celebrare il mezzo che così tanto amiamo, del quale ci siamo innamorati sin da ragazzi, almeno io e te di sicuro. Esatto. Perché qui abbiamo parlato dei 30 anni del ragazzo, ma io e te ci conosciamo dal 1979.
4: 79.
1: Per dire. Sì, non solo lui, certo, anche tu. Non guardare così. Allora, certo, stavo dicendo lui, ma vale anche per te, Diego. Assolutamente. 1979, allora, quindi quanti anni sono?
4: Non sono tanti.
1: Una quantità.
3: Sono 47.
4: 47 anni.
1: Vabbè, niente.
3: Le mani sul tavolo.
4: Allora, attenzione, attenzione.
1: Allora, che cosa ci vuoi raccontare?
4: No, niente, vogliamo parlare della radio?
1: Parliamo della radio.
4: Come ci siamo innamorati tutti della radio.
1: Esatto, quello era un po' il mio senso.
4: Ci siamo innamorati tutti della radio perché noi vivevamo in un paese, e viviamo ancora in questo paese al momento, che aveva una grossa lacuna, aveva una grossa mancanza.
1: Sì.
4: Noi avevamo tanti mercati discografici che stavano emergendo con
1: stavano
4: la musica,
1: esplodendo,
4: esplodendo, c'era un sacco di musica in giro e anche noi, come fu in precedenza per gli inglesi, avevamo bisogno di avere i nostri sfoghi musicali che da giovincelli dovevamo spizzicare un po' tra quella che era la RAI.
1: Che la paludata emittente nazionale non dava molto spazio.
4: Non dava molto spazio, poi aveva dei tempi abbastanza poco fisiologici per noi che eravamo giovani.
1: Giusto.
4: Era troppo lenta, era prolissa proprio.
1: Assolutamente, sì. Era impostata,
4: era tutto troppo scelto, non c'era pluralità di scelta nella musica, eccetera, eccetera. E allora ci si rifugiava ad ascoltare quelle che erano le radio che arrivavano un po' da fuori. Confine.
3: Radio Luxembourg, ci siamo passati tutti.
4: Radio Monte Carlo, eccetera, eccetera. Poi lo ascoltavamo durante la guerra fredda, magari la musica balcanica.
1: Vabbè, allora, quella
4: corte, eccetera, eccetera.
1: Onestamente, questo lo facevi tu.
4: Io la musica balcanica
1: non l'ho mai sentita.
4: Marconi ascoltava la musica balcanica mentre
1: tu, Luca, ascoltavi la musica balcanica.
4: Ma scherzi,
3: non me lo ricordo.
1: Secondo me, Luca non l'ascoltava.
3: No, andavamo a Lignano Sabbiadoro per esserli sotto Capodistria.
1: Certo.
4: Oltretutto Marconi, per siccome quando era con noi, amico nostro che era con noi a giocare a biglie, lui siccome ha avuto anche, stava molto in Inghilterra, stava un po' di là della manica, lui, noi mangiavamo il ghiacciolo alla menta e lui invece si succava un kilt, hai capito?
1: Cosa siamo passati da un discorso serio al kilt di Marconi?
3: Adesso ci torniamo al discorso serio.
1: Perché queste sono divagazioni.
4: Cosa è successo? Noi eravamo un po' così legati al palo, con un sacco di musica che volevamo sentire, che nessuno però ci faceva sentire in radio. La disponibilità nei negozi non era ancora tanta. E quindi niente, noi avevamo voglia di fare questa radio. Siamo partiti un po' per ultimi tra i grossi mercati radiofonici.
1: Però siamo stati poi alla fine quelli che hanno avuto l'esplosione maggiore.
4: Abbiamo avuto
1: perché
4: l'esplosione
1: perché il fenomeno
4: maggiore,
1: privato in Italia, secondo me, non ha uguali in tutto il mondo.
4: Sì,
1: siamo arrivati dopo,
4: motivi,
1: ma poi
4: per vari motivi, cioè nel senso che noi abbiamo avuto questa esplosione di radio che è stata forse eccessiva nei primi
1: senza
4: anni,
1: regole,
4: però,
1: senza regole,
4: certo. Però è stata proprio figlia della passione.
1: Esatto.
4: Figlia della passione.
1: Bravissimo.
4: Quando alcuni personaggi che erano un pochino più grandi di noi, ma noi eravamo vecchi dentro comunque già in qualsiasi caso, quindi già abbiamo subito cominciato,
1: capito subito,
4: fin
1: comunque
4: dall'inizio, hanno rotto quello che è stato quello che era il monopolio apparente della RAI, certo, nell'utilizzo delle, certo, delle frequenze radio, a quel punto è,
1: beh,
4: stato,
1: lo era dal punto di vista legale, legislativo.
4: È stato, sì, è stato una cosa, sì, esatto. E praticamente è stata un'esplosione di libertà soprattutto nella musica, nella, nell'intrattenimento, nella comunicazione. Ed è stata la rivoluzione. Noi, giusto, siamo partiti un po' prima. Fa un po' ridere perché in, questo, in questi giorni ci sono parecchi gruppi su Facebook che pubblicano fotografie delle, vero, dei primi, vero, momenti della radio.
1: Beh,
4: fan tenerezza.
1: È a Marcord.
4: È a Marcord. E noi, noi, noi pure.
1: Assolutamente.
4: Noi a scuola. Hai capito?
1: Come no? Come no?
4: Ci scambiavamo i trasmettitorini, gli schemi.
1: Sì. Cosa, eccetera, non ha visto, eccetera. Cosa non ha visto quell'ultimo banco?
4: L'ultimo, esatto. Dietro l'ultimo, dietro l'ultimo banco, cioè, abbiamo messo una radio in classe.
1: Mi ricordo benissimo.
4: Sì,
1: certo,
4: sì,
1: certo,
4: portavo,
1: certo,
4: i trasmettitori. Ci parlava in classe
1: perché dovete
4: tu no, lui, un po' più avanti,
1: lui, sì, lui è un po' secchione, dovremmo, lui è davanti, sì.
4: Vorrei fare questa precisazione: io, Luca Conti e Diego Chateau eravamo in classe insieme al radiotecnico,
1: esatto,
4: cioè,
1: esatto,
4: eravamo, esatto, compagni di classe,
1: fine anni 70 inizio 80,
4: esatto, fine anni 70. Io che ero già abbastanza appassionato di questa cosa, quando mi presento, mi siedo al mio solito ultimo banco perché ho voluto subito scegliere le posizioni migliori,
1: certo che sì,
4: mi ricordo che accanto a me
1: io so già, io,
3: anch'io,
1: pensa, che
3: anch'io
1: io so già il cretino dove vuole arrivare,
3: ma io lo so già, io lo so anche lui,
5: lo so anche io,
3: sì, certo, lo so
4: di fianco a me, cioè, che arrivavo un po' spaventato, cioè, che palle, io voglio saldatore, i kit,
1: certo,
4: andare,
1: sì,
4: via,
1: sì,
4: mai,
1: sì,
4: da mai, da lo,
1: dai, dai, non romanzare troppo, vieni al dunque, eccetera, eccetera,
4: si siede un damerino,
1: non ero io,
3: non ero io, io ero un paninaro convinto,
1: non ero neanche io comunque, lo ero nella sua memoria,
4: questo damerino tutto vestito preciso col farfallino, cioè,
3: farfallino.
1: Mandata a quel paese,
4: la 24 là. Ore 24 noi con gli zainetti
1: che
4: dell'invista,
1: cioè, di vitello.
4: Questi, 24 ore.
3: Io che non c'ero, mi sembra di vederlo.
1: Ascolta, no,
3: tu vedi, guarda, tu ti vedi la mossa, tu ti vedi la mossa, che tu ti vedi,
1: clac,
3: che,
1: clac,
3: vedi che arriva uno e fa
1: clac, clac, clac, clac,
4: apriva la 24 ore,
1: milioni di fogli protocollo,
4: e tirava fuori, lui scriveva sui fogli protocollo, scriveva, cioè,
3: lui usava i fogli protocollo come il post-it,
1: per
3: come arrivava, ti aspettavi una roba, sai, clac, clac, alla James Bond,
1: certo, certo,
3: una spinta US,
4: esatto, certo, no, tira fuori, gli sfogli a protocollo e la carioca,
1: sì, sì,
3: la carioca invece, invece, sì, successivamente, se l'avessimo visto 20 anni dopo, secondo me, se gli mettevamo una musichetta sotto la Mr. Bean, faceva la sua,
4: esatto, a proposito, a proposito, lo dico qui perché ci ricordiamo tutti,
1: sentiamo.
4: Sono altri due ex compagni del radiotecnico, uno l'ho visto oggi, che chiedono notizie, probabilmente li porteremo qui,
1: e vabbè, portiamoli qui,
4: esatto, sì,
1: portiamo anche Colombo,
4: uno,
1: no, Colombo
4: un noto progettista di una grande azienda che fa,
1: sì, me l'avevi accennato una,
4: esatto,
1: volta,
4: cioè, ecco, l'ho visto proprio stamattina.
1: Vabbè, comunque, vabbè, diciamo che questa prima impressione è durata pochissimo, perché poi alla fine abbiamo subito capito che eravamo due rincoglioni, cioè, che, allora, e quindi c'è stato un feeling immediato,
4: esatto, lì stavamo facendo le nostre cose con i kit, eccetera eccetera, ma volevamo fare il passo, il passo più grande. Allora, leggendo su delle riviste, però anche, perché dobbiamo raccontare questa storia, raccontiamo la storia della radio.
1: E beh, questa è la radio,
4: la storia della radio. Più o meno hanno iniziato tutti così, certo, un gruppo di amici che si trovano, condividono una passione per la musica. Noi condividevamo anche la passione per la stessa musica,
1: assolutamente,
4: cioè,
1: certo,
4: non era poco,
1: è fondamentale,
4: cioè,
1: è fondamentale.
4: Cioè, praticamente noi
1: disco, soul, funky,
4: noi quando vedevamo un metallaro brandivamo la ferramenta, cioè,
1: ci spaventavamo,
4: capito?
1: Molto,
4: diciamo,
1: sì,
4: cioè, questo qui, ci spaventava,
1: andavamo da Meazza lì,
4: da Meazza subito a prendere un cioè, hai capito, venivamo a scuola col battipanni, noi, capisci, per difenderci.
3: E ai tempi capitato, io mi ricordo, andavi a comprare i dischi o da Merak
1: vicino, come no,
3: vicino anche a scuola, e capitava di trovarsi anche lì dentro,
1: assolutamente, certo che sì,
4: e quindi niente, cioè,
1: beh, da lì
4: grande,
1: è partita l'avventura radiofonica,
4: questa grande
1: poi
4: passione. Noi abbiamo raccontato la nostra storia, perché, certo, è una storia che possiamo raccontare in tre, cioè, quindi, sì, bellissima, è stata un po' il fuoco che si è acceso dentro a tutti, quindi, sì, si sono attrezzati con tutto quello che era disponibile per trasmettere, si sono costruiti i trasmettitori, si sono comprati i trasmettitori, sono esploso. Nati, esatto, decine, anzi forse centinaia di laboratori che costruivano questi trasmettitori e hanno reso disponibile un sacco di materiale che ha reso possibile la nascita di queste radio. Tante di queste sono durate parecchi anni, alcune sono durate pochi anni perché si sono scontrate subito con vari problemi legati al mantenimento di questa radio. Litigi interni, perché poi ci sono
1: nati della spinta della passione iniziale, poi dopo sono cominciati i problemi reali, si è scontrati contro una realtà che era anche complicata.
4: Esattamente. Quindi così è nata la radiofonia in Italia, in una maniera molto amatoriale.
1: Amatoriale. Però se posso farti una domanda, tu prima hai parlato parlato prima dell'inizio della radiofonia, del fatto che comunque c'era la RAI parodata che trasmetteva certe cose, quindi c'era proprio il bisogno fisico di qualcosa di diverso, di allinearsi agli altri paesi. Ma quello che ti voglio chiedere è, ma prima ancora di questo, tu non avevi già avuto da ragazzino proprio la sensazione che la radio, insomma, avesse un fascino particolare, ancora prima di sentire questa esigenza?
4: Sì, Marconi quando lanciava.
1: Ma allora!
4: Parlava sempre di questo suo fattore.
1: Cioè, io parlo per me, ma io ascoltavo il notturno, quello che c'era la sera con il parroco, il prete, come si chiamava?
4: No, era
1: sulla Rai.
3: Notturno italiano.
1: No, prima era Ascoltasi fa sera. Io ascoltavo quella roba lì. Eppure era affascinante sentire una voce che usciva da questo altoparlante. Era magia.
4: Esatto, era affascinante.
1: Anche se non mi interessava il contenuto.
4: Questa voce, ed era anche affascinante scoprire che questa scatoletta che era la radio. Noi avevamo due mondi disposizione. Bravo. Uno estremamente asciutto, che era quello dove c'era solo la RAI, ma alla sera, quando noi non avevamo molto da vedere perché la televisione nemmeno quella era come adesso e non esistevano gli intrattenimenti, eccetera, noi prendevamo la radio e ascoltavamo
1: e si volava con la fantasia,
4: si scopriva tanta musica, perché io ho scoperto un sacco di musica non dalle radio private italiane in FM, ma ascoltando la BBC in onde corte, hai capito? Che aveva questi piccoli slot dove proponeva delle novità, Stevie Wonder, Diana Ross, eccetera, eccetera. E dopodiché andavamo a cercare i dischi e ci guardavano in faccia.
1: Però alla fine, Adri, siamo stati anche nel nostro piccolo degli sperimentatori.
4: Non lo vuoi, Bobinda. Non ce l'hai subita.
1: Quando vola via questo segno, è difficile riportarlo.
4: È apposta.
1: Dicevo, siamo stati anche nel nostro piccolo degli sperimentatori, ma non noi, cioè tutti noi.
4: Sì.
1: Cioè, io credo che te, come chissà quanti, condividiamo l'emozione della prima volta che abbiamo sentito il nostro segnale generato, che magari erano pochi milliwatt, al di là della piazza. Un'emozione che io non me ne dimenticherò mai.
4: Fuori dal cancello.
1: Capito? Sì. Erano sciocchezze raccontate ora.
4: I primi esperimenti
1: era passione, era libertà, era voglia di evadere, era voglia di creare qualcosa di tuo, insomma. Cosa da poco, ecco, diciamo. Non lo vedo io tutta questa passione nei giovani attuali.
4: Perché
1: non c'è che sostituisce quel momento lì.
4: Non hanno avuto la scintilla. Cioè, loro gli è mancata la scintilla. La radio era un mezzo importantissimo. Cioè, il poter trasmettere era importantissimo. Tant'è che prima delle radio private, la radio in realtà esisteva, ma si chiamava CB. C'erano tutte queste persone che si parlavano con la radio in un certo senso, in un altro modo, cioè non attraverso la radio in FM, ma c'era già la necessità di parlare senza i fili, cioè in un certo di comunicare con gli altri.
3: Mi sento di dire
4: e diccelo,
3: ce
4: lo sta dicendo,
3: social media,
4: assolutamente sì,
1: in un certo senso sì,
3: attraverso media, senso, sì. Se c'è quello che adesso facciamo di mandare un messaggio, che sia attraverso WhatsApp, che sia incrociare una persona, ma vi ricordate quando si chiamava le radio per dedicare un
1: bravo. Quella era la grande differenza rispetto alla radio nazionale. La radio privata ha consentito l'avvicinamento della persona comune con un mezzo, di poter interagire con lui, ma non c'è dubbio.
4: Oltretutto la radio privata ha dato dava un riscontro tangibile e immediato, perché quante volte è successo più di una volta di accendere, mettere proprio fuori una l'antenna dal lucernario, accendere, dare il numero di telefono di casa, e dopo un quarto d'ora che uno stava, stava trasmettendo, qualcuno aveva già chiamato.
1: All'epoca sì.
4: Oggi provate ad accendere un bel impianto a 30 kW in Valcava e aspettare senza che nessuno vi conosca, che qualcuno vi chiama.
1: No, qualcuno ti chiama, sì. I carabinieri.
4: Ma neanche, guarda, anche quelli ti chiamano. Cioè,
1: sì,
4: il problema
1: è
4: questo qua, cioè, era una cosa pazzesca. Poi c'è stato anche il grosso problema, e qui vorrei raccontare un aneddoto.
1: Sentiamo
4: bellissimo.
1: Il nanetto, sentiamo.
4: Nanetto che non riguarda noi direttamente, ma riguarda proprio la radio italiana.
1: Sì.
4: La tecnologia, il device, come viene chiamato adesso, cioè sì, lo strumento con cui si ascolta questa radio, è cambiato molto e ha sempre, sempre nella sua evoluzione sacrificato la radio, la pluralità della radio, fin dagli anni 70. E vi spiego perché.
1: Perché dice addirittura dagli anni 70?
4: Ve lo spiego, perché è una cosa molto semplice, molto semplice. Allora, giusto per parlare sempre delle solite radio,
1: sì,
4: a Milano la prima radio che nacque era Radio Milano International,
1: certo,
4: ce la ricordiamo tutti,
1: certo.
4: Io mi ricordo i primi vagiti proprio perché se ne parlava attraverso i CB, e mio padre, che era un CB,
1: era un radioamatore,
4: quindi, no, era un CB,
1: era un CB,
4: era ancora radioamatore,
1: okay.
4: Si parlava, no, che sarebbe nata questa radio, eccetera eccetera, e mio padre con la radio ascoltava. A un certo punto sentimmo questa portante muta una sera, e c'era uno con l'R-Motion, diceva prova, e poi
1: ma chi era? Rino?
4: No, secondo me è Arancia.
1: È Arancia, no, addirittura. Sì,
4: sì. prova, e poi ha spento. E da lì, il giorno dopo, due giorni dopo, adesso non mi ricordo, nacque quella che fu Radio Milano International, cioè nacquero le prime trasmissioni sperimentali di,
1: certo,
4: cui noi abbiamo oltretutto qui da noi dei nastri.
1: Ma ancora prima.
4: Ancora prima. Cioè dei nastri, sì, che sono, sì, sì, veramente, sì, teneri. Considerato, sì, che poi all'estero le radio erano già fatte bene, eh? Cioè, certo, le radio private o pirata erano fatte bene.
1: Sì.
4: Allora cosa succedeva? Questa radio accese sui 100-880, comunque diciamo sui 101 megacicli.
1: Okay.
4: I ricevitori radio dell'epoca, tipo Blaupunkt, Grundig, eccetera eccetera,
1: si fermavano a 100.
4: No, ma a parte quello, a parte, sì, esatto, a parte quello, perché qui lo dico a te,
1: l'estensione della gamma FM
4: è stata da 88 a 100 fino al 75,
1: esatto,
4: da 88 a 104 fino all'85, dopo l'85 è diventato 87.5 108. Ok, però a prescindere da questo, tu ti ricordi come erano le autoradio dell'epoca?
1: Ma certo che sì,
4: con la sua manovella,
1: ah,
4: e
1: certo,
4: sotto c'erano due tasti con scritto U, uno con scritto M,
1: sì,
4: uno,
1: sì,
4: con L, uno con K o due con M, eccetera eccetera.
1: Certo.
4: Erano i tasti che tu estraevi,
1: sì,
4: sintonizzavi la radio, estraevi, schiacciavi il tasto,
1: certo,
4: e ti memorizzavi la radio.
1: Certo, era un modo per memorizzare la stazione. Manualmente.
4: Nacque Radio Milano International, la prima radio d'Italia,
1: sì,
4: forse non la prima ad aver acceso, questa è una...
1: È stata
4: proprio,
1: quella,
4: cioè,
1: che ha rotto il monopolio.
4: È stata
1: però
4: quella che ha rotto il monopolio, ed è stata la prima che ha interessato i giovani, che ha interessato,
1: esatto,
4: un po' tutti, perché,
1: esatto,
4: insomma, gli altri facevano un po' il verso alla RAI, e quindi,
1: esatto,
4: fare il verso
1: sì sì, ma certo, cioè, ma certo,
4: era un po' così, cioè non avevano fatto,
1: e poi
4: avevano,
1: insomma, hanno avuto anche il coraggio, insomma, di rompere il monopolio nel vero senso,
4: esatto,
1: della parola,
4: quindi cosa,
1: cioè,
4: succedeva? La gente veniva a Milano, ascoltava Radio Milano International, che sentiva solo nell'area milanese,
1: sì,
4: o poco più intorno, arrivava a Piacenza e non sentiva più Radio Milano International. Allora il ragionamento era questo: ma se io accendo una radio a Piacenza sui 101, chi schiaccia quel tasto lì di Milano arriva a Piacenza e sente radio, e sente la mia radio.
1: Sente la mia,
4: e
1: certo,
4: così nacquero intorno alla città di Milano un sacco di radio.
1: Tutte sulla stessa frequenza.
4: Tutte sulla stessa frequenza, perché occupavi la memoria.
1: Sì,
4: perché
1: era
4: le
1: una
4: memorie
1: furbata,
4: erano,
1: no,
4: due,
1: certo,
4: o tre quelle,
1: certo,
4: possibili, non erano 50.000. E quello fu il primo dei problemi delle interferenze. Quindi capisci? Ma questa è una bella foto, ma questa è più vecchia, non ha le memorie. Quindi quello fu il
1: che
4: primo.
1: Diego ci ha mandato
4: limite,
1: una foto.
4: Esatto, abbiamo avuto un contributo.
1: Senza vedere me lo immagino.
4: Per fortuna non abbiamo le veline, guarda.
3: No, abbiamo le veline.
4: Se no,
1: Luca, vai a cambiarti.
4: Quindi questa cosa fu, questo fu il primo momento in cui la gente, alla gente veniva data un'abitudine d'ascolto senza dargli magari meno la possibilità di smanettare. Poi comunque c'era la sintonia manuale, quindi tu, se volevi passare da una radio all'altra, eri costretto in un certo senso a passare su tutte le altre radio,
1: certo,
4: e
1: certo,
4: scoprivi le radio nuove,
1: certo,
4: ti fermavi dove c'era la canzone che
1: e ti piaceva, certo,
4: ti piaceva. Quando hanno fatto le memorie, è la già gente cambiato ha cominciato tutto. Ad andare con le memorie, quindi sì, in un certo senso maledetto
1: a ridurre la pluralità, ridurre,
4: cioè, chi continua a benedire i device che non ti permettono di navigare in mezzo alle radio.
1: Però forse questo è interesse dei grandi gruppi, però che
4: è diventato l'interesse dei grandi gruppi. In realtà è iniziato perché volevano dare una comodità, e in realtà questa comodità si è ribaltata contro la pluralità delle radio. Quindi tante persone hanno cominciato a prendere l'abitudine, poi con i sintonizzatori digitali, ad avere tutte le loro memorie, navigando tra le memorie, e chi te catta più, capisci? Quindi in realtà la radio in Italia è nata ancora quando c'era un pochino di possibilità di essere,
1: che con il tempo è un po' diminuita, dici.
4: Col tempo è diminuita tantissimo, quindi la radio, in un certo senso, questo discorso finisce qui. Possiamo fare altre puntate raccontando cosa scriveva su quei fogli protocolli.
1: Esattamente. Grazie Adriano, grazie, è stato bellissimo.
4: A voi altri, poi parleremo delle onde medie un giorno, se mai.
1: Lo faremo, e come,
4: perché
1: certo,
4: noi
1: dobbiamo parlare.
4: Iniziato anche con le onde medie.
1: Siamo stati pionieri anche lì.
4: Siamo stati quasi, non proprio pionieri, però. Trasmettere in onde medie è una cosa molto, molto, molto, molto più complicata.
1: Più complicata.
3: I ragazzi di adesso direbbero un po' cringe.
4: Un po' cringe, quello che vuole, dicano quello che vogliono.
1: Un po' boomer,
4: siamo un po' boomer.
1: Va bene, insomma, io direi che un nostro omaggio personale al Radio Day l'abbiamo dato, anche perché il suo contributo è stato notevole.
4: Vi saluto qui prima che finisca la base.
1: Sì, la base l'ho già portata indietro 6 o 7 volte, non ti preoccupare.
4: Ciao.
1: Ciao carissimo, ciao. Ragazzi, lo sapete che siamo quasi alle 23:55? Va bene.
3: Io direi che questa sera meritava di essere trasformata in un talk show, diciamo.
1: Va benissimo, cioè, benissimo
3: siamo
1: così.
3: Siamo usciti un po' dai nostri schemi musicali.
1: Non importa.
3: Abbiamo raccontato qualcosa. Sì,
1: ci ascoltiamo una canzone giusto per riprenderci un attimo da tutte queste informazioni che abbiamo ricevuto, che ci hanno anche un po' fatto riflettere su quelle che sono state, così, sono stati gli albori delle nostre esperienze radiofoniche, quantomeno. E ascoltiamo un Billy Ocean. Che dici, Luca?
4: Dai.
1: Ti ho visto rapito, eh?

0: Sì, la volevo ascoltare proprio tutta. La volevo ascoltare tutta. Cosa vuoi? Così, stasera così. Stay the night era Billy Ocean con le note di questo bel pezzo disco. Ne abbiamo ascoltati parecchi questa sera. Siamo giunti anche al momento dei saluti. Prima, ovviamente, c'è il dovuto ringraziamento a tutti gli amici che ci hanno ascoltato e ci hanno seguito.
1: C'è qualcuno
0: che dobbiamo ringraziare. Giusto, salutare.
1: C'è una frangia straniera anche stasera.
0: Ah, bene.
1: Abbiamo un Hans, un Chris, un Max e un Thomas, che però sono abbastanza degli aficionados.
0: E li salutiamo volentieri.
1: Sì, spesso. Poi c'è Davio, Livio, Freddy, Ferdinando, Aldo, Carlo, Ambrogio, Corrado, Giovan Battista, Riccardo.
0: Riccardo lui, Ricky?
1: Ricky.
0: Ciao Ricky.
1: Paolo, Michele, Luca, Carlo, Luigi e ovviamente Diego e Giovanni che ci hanno fatto anche partecipi via WhatsApp stasera di un aiuto.
0: Sì, un aiuto da casa. Abbiamo usato un aiuto da casa.
1: E anche di Diego che mentre facevamo il nostro talk show sulle radio ogni tanto ci mandava
0: dei contributi filmati,
1: o
0: foto almeno.
1: Mettiamolo in questo modo.
0: Va bene.
1: Quindi puntata un pochino anomala, però ci sta.
0: L'avevamo detto. Prima di salutare le radio, vogliamo proprio ricordarvi che visto che è una puntata particolare dedicata anche al World Radio Day che cade venerdì 13 febbraio, per questa settimana eccezionalmente la nostra puntata Night and Lover sarà replicata anche venerdì, per cui ci potrete sentire venerdì alle 22, quindi come il mercoledì, come facciamo nella nostra diretta, ma continueremo a mantenere anche le repliche del weekend, quindi sabato alle 16 e domenica alle 20, ok? Addirittura tre occasioni per sentire questa puntata speciale.
2: Esagerati.
0: Sarà un po' più talk, ma alla fine è interessante, secondo me, moltissimo. Sentire Adriano è sempre affascinante, secondo me, perché ha delle esperienze non indifferente.
1: Biglie, Marconi e fogli protocollo a parte.
0: Biglie sono state fondamentali.
1: Avevamo Bitossi e Battaglini di Maronchetti.
2: Insomma, era bella roba.
0: Gente che ha passato le estati con le chiappe sulla sabbia.
2: Esatto, a far la pista.
0: Salutiamo la radio, vai.
2: Radio Sava Sound con il DAB tutto il Lazio e tutto l'Abruzzo.
1: Centrale Milano in AM sui 1575 kHz.
2: Radio Futura FM in DAB per la Lombardia, in FM nelle valli bergamasche.
1: Media Radio Castellana in AM sui 1098-711 kHz e in DAB in tutto l'Abruzzo.
2: Radio Diffusione Europea da Trieste.
1: E Radio Bobs in streaming radiobobs.net.
0: Bene amici, World Radio Day o non World Radio Day, noi la radio continueremo a farla, per cui l'appuntamento in diretta è sempre per mercoledì prossimo, sempre alle 22, le repliche ve le ho già ricordate, a questo punto non resta davvero che salutarvi e augurarvi una buona notte, un buon proseguimento con le nostre trasmissioni che non si interrompono mai, 24 ore su 24, giusto. Sul pezzo di Donna Summer, On The Radio, non poteva che essere questa la nostra ultima canzone. Ciao da Luca Conti, alla prossima!
2: Ciao da Luca Marini!
1: Ciao da Diego Chateau!
0: Mercoledì, ore 22, bye bye!

Svetta, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.

tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: luxus.
1: Certo
0: è che le palle sono tonde, ma con il bosso dai puoi pure fare quadrate, rettangolari e spirali. Insomma, se sono bossoli, spara come vuoi. Nulla ti può dare forma più di loro.

0: I riflettori si accendono, gli animatori prendono posto. Tutto è pronto. L'azione sta per cominciare. Uno spettacolo senza precedenti, un lavoro colossale. Una rappresentazione drammatica e sconvolgente.
1: Gente silenziosa si prepara per un rito senza precedenti nella storia. Non si sa nemmeno se abbia un nome il condannato, un'immolazione senza gloria.
0: Non è una finzione scenica, lo bruciano davvero. Iperrealismo, nemmeno Jacopetti.
1: Alto come il cielo un grande fuoco sta per cominciare.

letto, pianissimo, atmosfera, ecco così. Molto bene. Via le masse adesso, adesso via le masse. Mandate via le masse piano. Via le masse, ho detto! Vogliono fare tutti i protagonisti, via, via, via! Vecchio pronto? Ecco, avanti il vecchio, fatemelo vedere, bello, così, figura intera, di più, ecco, perfetto. Vaga tra la polvere del rogo un vecchio saggio, vive del ricordo di quei gesti. Vuole ricomporre il vecchio uomo e con coraggio cerca tra la cenere i suoi resti, raccogliendo i pezzi in mezzo al fumo, ha rimesso insieme quasi un uomo. Che fa? Cerca i pezzi, li mette insieme, li incolla. È pazzo, eh? Un restauratore. Ma dove siamo? Ehi, ma che ci fai con quei pezzi lì? L'uomo? No, basta con i rimpianti. Chi l'ha detto che la morte non è allegra?

Chi l'ha detto che bisogna ricostruirlo? E poi con quei pezzi lì viene come prima, no? Chi lo rivuole? Il pubblico. Ma siete matti. Cioè, avete una strana idea della gente. Certo, quando si parla a tutti si hanno delle responsabilità umane e sociali. Bello. Allora si fanno le indagini di mercato, si trovano gli ingredienti, un po' di ottimismo e dai con i contenuti umani. E l'uomo. Ma quale uomo? Non raccontiamoci palle, contenuti umani. Non ci crede più neanche il Papa. Certo, quando si parla alle masse bisogna usare un linguaggio scadente, adatto a tutti. Ci avete una strana idea delle masse. Non piace più a nessuno il vostro uomo. È a voi che vi fa comodo, siete voi che lo rivolete. Credete alla ricomposizione? Bella roba. Che vorrebbe dire riprendere tutti i pezzettini di prima, rimetterli insieme e alla fine viene fuori... mio zio. Ecco chi assomigliate. Assomigliate allo zio, vi ho visto in televisione. No, lui è più simpatico, ma anche lui parla sempre di contenuti umani, contenuti umani. Non ci crede più nessuno. O ci crediamo tutti, paurosi, resistenti, attaccati ai nostri pezzetti bruciati, vecchi, ammuffiti, putrefatti. Chi l'ha detto che la morte non è allegra?